watch bet, bisu let, au watch bet. Il palazzi, beda spera, rai vil spazi.

o contas ga venus cantau. Da giacan Michel nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nie sull'om und drau ils usits vels grischuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va da cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, Ramonchs, restoin fin fac, uroin, cantan canzuns, restoin fidoivels allungat, al plait dils vels grischuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va da cor, rabata ferm, e tuna sci sonor. Se tu non vieni von un dic ti virf da nos babuns, e stiglia ni esplicar amic, si dic che dat grigiuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va da cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Tua cidera in vida, il saliva la formia, quel sfaiven la musica, si me sume

And fortune is what a dream. El giun, quel es schloppa. Usti o ves nim blu da vi. Quats insem, da vi racha.

0: Las novitats da RTR.
1: Bun di insieme a la SIS e quai dus dels temas de las novitats. En primi scontri de pi ottobre la China benevente Trump. Il favorit de Trump, Kevin Warsh, meina de nov la FET. Al microfone, Yvonne Simon. A Peking, la capitale chinese, ha cominciato l'incontro tra il chef di Stato chinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. Trump veniva beneventato con pompa militare. Avanti la grande halle del Pievel, hanno i due uomini barrettati in cinque plaids ed accentuato le relazioni del suo paese. Il è la prima giada di pil ottobre che i chef delle due più grandi economie pubbliche del mondo si incontrano. L'ora erano Jinping e Trump si convenivano in una pausa in la dispita dei dazi. E il mondo dei commerci può essere oggi più tema. O se si clare, Kevin Warsh surpiglia in dels posts con la più blera responsabilità della branca de finanzas, con 54 contra 45 vus al Senato americano conferma il scoschef della Banca Nazionale Americana FED. Or davanti vevne il democrazio avverti dall'influenza politica sin la Banca Nazionale con mettere l'umgia vigiada Trump in questi uffici. Ils Republicans per contra han luda Kevin Warsh sco candidat con blera experiencia. Al moment stati tensions tra la Chiesa Alva e la Banca Nazionale. Trump aveva dine puspe pretendi chains pli bas ed er attaccia il chef della FED den finos Jerome Powell. Nus turnain in Svizra sin e-bookers na ponins bein baut bitch pliko de jar vacanzas. Il progider de viandis online terminesce il 2 de settembre sia facenta Svizra. Per tuciada e la pagina d'internet da e-bookers, la app scuera il program de bonus plus e ses avantages, quae comunicesce l'interpresa. In una ragione ne vien bitch menzionada. E-bookers toce tra il concern de viandis american Expedia. A Domat, ai da l'ultima fin demna vandalissem, persunas nun en conoscentes han fatti dons vid autos, vid in fermade de bus e de vastain Schrebertin a plong la pella. Tot quae se cuzudili la noci da venderdi sin sonda. Ils dons montan ampliers millis francs, scrive la polizia centunala, quella cercia os perticcias che pon far indicazions. Per il Balapé, Paris Saint-Germain diventa per la 14 la giada campione francese. La mesemna saira a PSG guadagna ordai per 2-0 contro Lens. Per il team del trainer Luis Enrique, esi il cinciava il titolo di campione in Serie.
0: La meteo.
1: Oggi si variabile sur tracia da pli nivels che sull'egli e di dati in per uradis e le svaladas del sit er uricis. Il confin de Naif vegn pli a bas, jus in 1700 fin 1200 meters. Uscie vegneren las valandas frescht, las temperaturas maximales giagen tranter 6 e 12 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sur il spas del Flüela e Malögia, esi de far quint cun condizions d'entvieren.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La bonura ta RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

RTR Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR Simplemein per Tots.

0: RTL Impuls.
1: Nos antenats der Independenz in der Cell, sei auch per rumir la naif, cumanzare il far cur fein, dire d'alp. E questa controlla sociale ni var inforzida culs comandamains e las reglas morales del reverende Giuse Chancellor. Els stevan avair un lö pe per els. Perque la muraglia grossa. Qua as pudeva cultivar questa intimità senza controlla. Ad una non erano quelle belle storie. I varà erdate quelle che in giugno poteva venire a savare. Ci venivano soppantate. E quanti giazzi cocciens sco quel proianze madani d'erano nizze pulizze e soppantate ante il smurs gross della muraglia da quai non si era mai a savare. Ma in stuvani venivano scenate le maridaglie. Ricevù il giasso per biman con l'iva, l'aier, cognac e le papazze, e sto essere ciot, e scienta vidal filadè, su un banc pigna vidal la maise con la bündner. Qua regno un altro ciot concia da fu, e nos stoi di un schler per il bosco o per il cerbun, e nos vain sforzata a mangiar su tutto quel ci desse il plat. Qua in stuva a spò a smetter schlasciat sul canapè, da lei a resi greif con quell'unica lium sur l'imet stüva. In stüva da il Bero Münster con las actualitats e i da la sciala ci maina della pigna su, in let, la as pos deliberar della bischmainta per ti l'accettare a momenti ciò della domanda vo.
0: Impuls

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Bun dia insieme negli alle 7, quai dustels temas de las novitats. En prim in scunter da pi October, la China beneventa Trump. Ed il favorit de Trump, Kevin Warsh, meina de nov la FED. Al microfone, Yvonne Simmen. A Peking, la capitale chinese, ha cominciato l'incontro tra il chef del Stato chinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. Trump è venuto beneventato con pompa militare. Avant la gronda halla del Pievel, hanno i due uomini barattanti in splezzo ed accentuato le relazioni dei due paesi. È la prima giada di l'ottobre che i chef delle due più grandi economie pubbliche del mondo si incontrano. L'ora erano Jinping e Trump si convenivano di una pausa nelle dispute dei dazi. E il mondo dei commerci potesse essere oggi tema. Ossa si clair, Kevin Warsh surpiglia in del posts con la pli blera responsabilità nella branca de finanzas con 54 contra 45 vus al Senat american confermal sco chef della Banca Nazionale Americana FED. Or davant avevano i democrati avverti dell'influenza politica sin la Banca Nazionale con mettere l'umge vigiare Trump in questi uffici. I repubblicani per contro hanno ludato Warsh sco candidato con blera esperienza. Nus tornain in Svizzera sin e-bookers, ne ponin spainbaut bitplico de jar vacanzas. Il progidere de viandis online terminesce il 12 settembre si facente Svizzera. Per tutiada è la pagina d'internet de e-bookers, la app, square il programma de bonus plus e ses avantaggi che comunicesce l'interpresa. In ragion ne ven bit menzionata. E-bookers tuciter il concern de viandis american Expedia. A domat ai da l'ultima fin demna vandalism. Persunas non inconoscentes han fatto dons vid autos, vid in affermada da bus e da vestain Schrebertin na plong la pella. Tot quai è succedì la notte de vendredi sin sonda. Ils dons munden ampliers milis francs, scrive la polizia centunala, quella certios persunas che pon far indicazions. Tra il Balapé, Paris Saint-Germain diventa per la 14ª giada campion francese. La mesemna saira a PSG guadagna ordaifer con 2-0 contro Lens. Per il team del trenador Luis Enrique es il 5º titolo de campion in Serie.
0: La meteo.
2: Oggi si variabili sur tracia da pli nivels che sull'egli ridati per uradis en las valades del sider urizis. Il confine de naif vegn pli a bas giù sin 1700 fin 1200 meters. Usci venire en las valades frescht las temperaturas maximales giagen 36 e 12 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sur il pass del Flüela es i de far quint con condizions den viern.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun sempre verts. Hits. E scubrides. Musica non-stop.

Le donne nelle stazioni, le donne, c'è sempre uno che le aspetta. E quando arriva il treno è già lì che sventola le mani. E se ne vanno via in compagnia e ti sembrano diverse, ma non si voltano più, non si voltano più.

nelle stazioni e certe gonne come aquiloni nelle tempeste. Scure eleganze da cormorani, ombre di rosso sopra i capelli e sulle mani. Ma se ne vanno via in compagnia, sono già diverse. E non si voltano più.

0: Perché le donne nelle stazioni, tutte le donne, c'è qualcuno che le aspetta. E cerca gli occhi dai finestrini e non trova gli occhi, ma intanto sventola le mani. E se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse. Ma non si fermano più, non si fermano più.
1: Hallo, Leute, schauen wir uns in den Lose mit Lieblingssender RTR.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Und die insieme gliele socie quai dus dals temas. In scontr de stadis a Peking, il president american Donald Trump ed il chef de stadi chinais Xi Jinping han cumenzà lur discurs. E domanda da schliare il Parlamento. Il chef della reggenza israeliana, Benjamin Netanyahu, vuol elezioni nuove. Al microfono Yvonne Simon. A Peking, la capitale cinese, ha cominciato l'incontro tra il chef di Stato cinese Xi Jinping ed il presidente americano Donald Trump. Trump veniva benventato con pompa militare. Avant la grande halla del Pievel, hanno i due uomini sbarattati in splets ed accentuato le relazioni dei due paesi. È la prima giada di l'ottobre che i chefs delle due più grandi economie pubbliche del mondo si incontrano. L'ora erano Xi Jinping e Trump si convenivano in una pausa in la dispita dei dazi. E i mondi dei commerci potessero oggi essere tema. In Israele vuole il chef della reggenza Benjamin Netanyahu trarre in avanti le elezioni nuove, quale la partita di Netanyahu annuncia. Tenor orari regular avessen quella si lieula fin ottobre. Us fa la coalizione della reggenza però la domanda da sliare il Parlamento e di leggere il pli tard 90 dis, suenter che la domanda venida deliberata, pia pli baut. Tenor medias israelianas due dar proxime emna l'emprima votazione in causa. Per la guerra in Ucraina, paucs dis suentre in una corta pausa de combatta, la Russia fac in una delle pli lunghe attacche sort l'area da pil cumenzamento della guerra avant passa 4 ons. Er la noccia e da in lentira Ucraina allarm d'aria. Tenor rapports de media sa il militar avvertida drones e raketes. L'Ucraina è già stata pertucciata ieri durante il dì da acciacces ort l'aria, c'è che ne bec usità. Contraria all'Ucraina attaccia in plans dieli en la Russia. En il Stadis Uniz examinesce la giustia, sia da sbails per la vendita de biglietti per il campionato mondiale da Balapè. Il procuratore generale della California ha pretendito della Federazione Internazionale da Balapè FIFA informazioni, scuola annunzia. Tenor rapports de medias an Blairs fans la finale sorveni menders platz che pensa iva per la categoria dal platz de Cesar. Quella sai assamidada trantre il moment della compra del biglietto en finché il platz concret sai veni attribui. La FIFA di kills plans con las categorias sai an bestats in agit per s'orientar.
0: La meteo.
2: Oggi si variabili sur tracia da pli nivels che su leie di dat in peruradis en las valades del sid er urizis. A partir da 1200 fin 1600 metri sur mar comenzi a naiver, usci venire in las valades pulit fresci, las temperaturas maximales giagen oz 35 e 30 grads. De maune sonde fai aura sumagliantes ge oz, i a bleres nivels dat uradis e mingetant in zig su leie.
0: Vias e traffic.
2: Sur il pass dal Flüela e si de far quint con condizions den viern.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun sempre verts. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Messen zimmern dann aus Redaktur der Musica Danilo Pavir.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Demain consum de vin. Il mund a Bavillon passa un che pauc vin, sco de pi decennis bich pli. E domanda de schliare il Parlament. Il chef de la regenza israeliana, Benjamin Netanyahu, vuol elezions novas. Il les nov al microfone, Yvonne Simon. Il Mond Baiba usche Paugwin schoda pil 1957 bech pli. L'an passà il consum mondial se reduzis in 212 milions hectoliters, cumpreglia col l'an 2024 e quai in minus de 2,7%, e cumpreglia col 2012 in minus de 14%. L'Organizzazione Internazionale per Vitz e Vin argumentesce quest minus con midandas ai fer la società a lunga durata. In seconda ragione sein malsegerezes economicas, quales seien diverses e giaien dalla pandemia da corona sur l'inflazion en fine conflicts e dazis. Il traffic direcziun Sid fa colonna. Avant il tunnel del Gotthard monta la colonna il moment a 10 km. Il temp de specie monta ad 1 ora e mezza, annuncia il TCS. Il servizio de traffic recomanda per quai de concir via l'autostrada a 13 sin la ruta del San Bernardino. In diamant da 5,5 carats, che lige verd-blau e che deriva dall'Africa centrale, e veni vendi la mesemna a Ginevra per 13,6 milioni francs. Questa summa è un nuovo record per questa sorta di diamants, scola chiesa d'auxion Christie's ha annunciato. Il diamante reveni stimato in 7 10 milioni francs. Gli il più grande diamant verd-blau fancy vivid che veni catalogizzato in finoz. In Israel vuol il chef della regenza Benjamin Netanyahu trair in avanti le elezioni nuove, quella la partita di Netanyahu annuncia. Tenor orari regolari vessen quelle sliole fino a ottobre. Us fa la coalizione della regenza però la domanda di sliare il Parlamento e di leggere il più tard 90 dis suenter che la domanda è venuta deliberata. Tenor medias israelianas duai dar proximemna l'imprima votazione in causa.
0: La meteo.
2: Oggi si variabili sur Tracia, da Plinivels, che su lei è di dati in Peruradis e le svalade del sit er Urizis. A partire da 1200 fin 1600 metri sur mar comincia a naiver. Usci venire in le svalade fresche, le temperature maximali giacciono tra 5 e 13 gradi. Da maune sonde fai aura somigliante sca oggi e a blers Nivels, dat Uradis e mince tant erinzig su lei.
0: Vias e traffic.
2: La via del pass al San Bernardino è serrata per vedere giunta segirtat. Esura il pass al Bernina e si da far quint con condizions d'invierno.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Am Zainzas con RTR. Si va senza stress.
4: Dappertutto, non mai vedo correre, vedo quella tela, vedo proprio qualche vez da adesso.
3: El preferisce Gugent Pacific. Al microfono Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
0: RTL. Informativ e divertente.

0: Anche bagnor da furnella, turta d'anniversari, oz pils chitordes da match, il eir il dedilzons da Anna Flepper-Ueun. Ella festivescia il 60 aval de da nascenza, il zonzo oz era Pia de Giorgi e il da casa Vallumnezia a Vela, la giubilara complanescia il 97 aval anniversari. Giavijagna, scianosa tot bun belz anniversaris, la scegu starlas turta RTR gratulescia a partir dalla Sadoda Giamesa.
1: La Coppina. Presentato Bogna Engiadina a scuola. Il bogn con acqua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: Facenza Cianosa regalare il coupegn d'anniversario ad Enza Ciccio. Ozzi Zons 0800 25 30. E sapete essere parte da quella azione con telefonare ante il studio 0800 25 30 e uscire a procurare per una bella sorpresa di Zons il chitordes da match. Ancas si conoscete Erenza ci ho oz anniversari 0800 25 30

0: Bels moments der RTR, las Nova Dodas, bundé Giovanna Molinaro a Valciava.
1: Bundi.
0: Ci lesas gratularots.
1: Elles gratular a mis bisabiadi, mis prim bisabiadi a Mattia Molinaro. Ci staf tan, i giusar tutto il bunz, andai fortuna, i ciuturestas in avanto, scienziar martin, elles un bisporti, hobbies, i e fici in quiet contro se sfravi fai ma noi siamo contenti si va tutto bene tutta la famiglia e ci vediamo in bel dì noi siamo tre anni da scendi fai
0: c'è sto vostro sentimento che ci vezza sentire ci vostro prima bisa beati e nascia
1: ma credo è grandioso fai flott e
0: anche il frattempo dati il treis
1: fai e dico quest'anno è nato in Cusdrin, lo scegli di tre mattini.
0: Asci allora, Giavigianza, ci geia tutto bagno e raconelz, ven avant oz in una bella festina d'anniversari a Mattia Molinaro Aftan, gugent termatanza il cupegn da RTR a Navos, nom Giovanna Molinaro e Giavigianza bler plageir con il cupegn da RTR.
1: Grazie, figli, e a voi, Giorgio, un bel dì.
0: E un bel time. Salezza Valciava, addia.
1: Grazie, figli, e arrivai. Grazie.
2: La Cuppina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch

0: Sugar Babes, ter RTR en 30 minutes eilas nova mesa, cis allegra schon sen pitard. Il è oz termin important, piglia balapè Grischun, eruia vin il victor della Coppa Grischun a il final, tranter Valpo Schiavo Calcio, club della seconda liga, incontr la US Schluai Neglion, ci gioia in la terza liga. Mattia Catiani, giuider da Valpo Schiavo Calcio.
1: Mi era una grossa. Ziemlich grosse Mannschaft, aber alle mit Qualität und ja.

0: Hoffen wir, das passt.
1: Til adversari tung il uscheia, il cotra nader da US schluain Leon Kurt Dietrich.
2: Schenzvegna il finale, la priorità, dunque di gnocco finale, si clar.
1: Ils Sursilvans prouan da defender il tetel della Coppa Grigiuna, il final tra interval Poschiavo Calcio e Schluain Lione, oz siva mazde alla Obereau a Coira, kick-off e alla Scatter. Schon avant, gioien las donas il final, a Legna il team Surselva, contra las donas da Tuzan Chazas.
3: Alfons Dutchball.

0: Ellis es a nossa compagnia Andreas Hitz. Svezza un pruar de guadagnere bons en la valeta da 40 francs. Cecioses datil per vos autres erda anzainzes. Finen lo. Duran Duran da Lombris. Bee Gees.
1: RTR. Musica per l'inescadin. Per tai. Per mai.

0: Musica da cult dalla Grande Bretagna, Duran Duran, il è in carta las dish, si isches d'anturn.
1: Che ciausses!
0: Fara vos etz un bel regal da anzainzes, gudanier bons per 40 francs, i vala da angivinar la ciosa, con a geit da quel streis ciavazins.
2: La ciosa ha una montada simbolica. La ciosa dati in differentes colurs. La ciosa è svanaivla.
0: C'è pudess quel esser 0800 lanch 25 30 C'è ciosas proposta numero egn.
3: Schier Elisabeth Piaggi.
0: Bodè Elisabeth Schier.
3: Io vesso un po' con le scuffles da savun, Seifenblasen.
0: Ah, le scuffles da savun. On è una montata simbolica, datili in differenti colors e svanevles. I des gugenti il jackpot. I cerciain da tante il face otter.
3: Ok, grazie a
0: grazie della partecipazione. Bells days, Elisabeth Schier. Proposta numero 2 RTR Cecciosas.
4: Proposta numero 2.
0: Enzo ci vesse ad essere il telefono.
4: Yeah, bien di che ho Jacken Steger Denis.
0: Fa piacere, Jacken Steger. Vossa proposta.
4: Io dico le flores delle piante.
0: Le flores delle piante. Le flores delle piante. Tanja Bechang per guadagnare il jackpot.
4: Questo è ben, in bitte quera.
0: Bel de, Jacken Steger. Proposta numero 3, Ciles era anche pruar 0800-25-30, RTR Cecciosas. Signor Tuor, da andiasti, vets la chance, da gudanier bons an la valetta da 40 francs.
4: Io provo con il arch.
0: Il arch. Il arch cercianza erbec.
4: Ok.
0: Bells days, signor Tuor. Salezza, andiasta, andus, chances, vez da gudanier onz, 0800-25-30. La ciosa o una montada simbolica. La ciosa dati gli indifferenti scalours. La ciosa è svanevla. C'è pudess che il esser gugentank dus chances. RTR Cecciosas proposta numero 4. Ci prova.
5: Buddy quiz bezel.
0: Buddy.
5: E ne pensare le reclamas, quelle sono di differenti colus, e svanisce davanti il cevante per il pene.
0: Las reclamas.
5: Sì.
0: Las reclamas svaneschen. Sperte neda. Chancless. Bec elas a minchecas. Pispert. C'è chancellas forza elas las reclamas cercianza no. Erbec
5: na bom arrivata
0: gente non treda
5: adeu
0: anche la chance 0800-25-30 e scegliò la chance che gli atter che las cater propostas grazie a vos otters però ci resta uscia interessant e resta ossa anche interessant perché ci date una cinciavla proposta. RTR Cecciosas.
6: Bien di Wolf Roland.
0: Wolf Rolandu, Roland Wolf.
6: Coint Wolf.
0: Porta Bec. Vossa porta proposta.
6: Ah, io un po' con una torta.
0: La torta? Perché Bec? La torta.
6: D'accordo.
0: C'è la vostra torta preferita?
6: Oh, io sono per qualche dolce.
0: Ah, ok. La torta. Tanja Kail per guadagnare il jackpot. La torta. Na, erbec.
6: Ok.
0: Grazie della partecipazione.
6: Yeah, invidi. Ciao.
0: E uscia Dainza Effective Tears. Kelbon da Dish. Domani se avete provato da guadagnare. Bonza la valetta da Ciuncanta Franks. Cecciosas. Domani puspe in carta las Dish.
1: Cecciosas.

Ella è puspè sen tournea Ariana Grande. Trant roter il avost a London antot per 10 concerts. Ter nous vets schon sentia oz Ariana Grande. Finian ter las novitats anc Pegasus.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Mancanza d'energia a Cuba en milliuns persunas senza electricitat. E dumonda da schliar il Parlament, il chef della regenza israeliana Benjamin Netanyahu vuol elezions novas. Gliel'es dies al microfone Yvonne Simon. In l'insula en la Caribica, Cuba e la reit d'elektricitat puspe crudada en semen. Milliuns persunas nan nagina elektricitat grondes parts de l'insula enen il schir. La notte passata, an 100 persone demonstrate in via, qua in la capitale Havana. E sei stata la più grande notte di protest da bilanciata della crisi d'energia massiva. La ragione alla Cuba manca diesel e ieli da sciaudar, bleres ovres elettriches na pon bitch pli lavorar. Il mondo baiva usce paug vin scoda pi il 1957, bec pli. L'an passai il consumo mondiale si reducis in 209 milions hectoliters, cum preglia cun l'onavant corresponde quai ad in minus de 2,7%. L'Organizzazione Internazionale per Vitz e Vin argumentesce quest minus cun midada sai fra la società a lunga durada. In una seconda ragione sain malsegerezes economiches, quale sain diverses e giaien della pandemia dat Corona sur l'inflazione e infine conflicts e dazis. En l'Israel vuol il chef della regenza Benjamin Netanyahu traer en avant las elections novas, quai alla partida de Netanyahu annuncia. Denor urari regular avessen quellas lieula fin oktober. Os fa la coalizion della regenza però la domanda de schliare il Parlament e da eleggere il plitart 90 dis suender che la domanda è venida deliberata. Denor medias israelianas doa dar proxima emna l'emprima votazione in chausa. In diamant da 5,5 carats che lige verd blau e che deriva dall'African centrale e veni vendi la mesemna Ginevra per 13,6 milions francs. Questa somma è un nuovo record per questa sorta di diamants, sco la chiesa d'auzione Christie's ha annunciato. Il diamante reveni stimato in 7-10 milions francs. Il più grande diamant verd blau fancy vivid che veni catalogizza in finoz.
0: La meteo.
2: Ocesi variabel sur tracia de plinivels ca sulegl didatin per uradis en las valandas del sit er uritis. A partir da 1200 fin 1600 metres ur mar comencia naiver, usci venier en las valandas frescht las temperaturas maximales giagen 35 e 30 grads. Demeun e sonda fai aura sumiliante scoots i ablers nivels dat uradis e mincetant er in zig sulegl.
0: Vias e traffic.
2: Sur il pass dal San Bernardino, il pass dal San Bernardino, quelle sera prevede raggiunse se direzza e sur il pass Malögia e Bernina e si da far quint con condizions den viern.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Mes di Mes radio.
3: Il è ozilia dedilia mezz final numero 2 a Lieste a Vienna. Speragna naturalmente fitch. Ci la Svizzera za qualificescia per il final i discurigni anche del ESC da parte grandes carrieras da musica e c'è interprete Svizzer e sto il pisavenz della partita agli ESC. Gianza e Tancalora agli microfone Sergio Guecci, bellisce con noi.

0: Fevra da ESC. Gestern a Vienna, ils Amprems disch finalist zennen kun a Scheins. Gestern seira voglia per Urei e Rueir ils Proxims Cipon repräsentar la Urtera in tiglia final. Ord vista Schwitzera speranza naturalmanch sen Veronica Fusaro. La Schwitzera o insomma in a rolla importanta in ten la istorgia degli Eurovision Song Contest. Per legna ils Amprem insomma e già sto a Lugano per l'otra o gli erdo premieras per la Svizzera. La nostra nazione da musica agli ESC, Natalia Weber, resumesce ils belz moments.
1: Cominciamo giusto con l'ultima vittoria svizzera.

Nemo ha guadagnò l'ESC per la Svizzera del 2024. Il successo mondiale è restato piuttosto piccolo finora. Ma Nemo è la prima persona non binaria in somma che ha guadagnò l'ESC ed ha uscì attratto grande attenzione sulla società queer in cui Nemo ha avuto un grande sostegno e massa fans. La più conciente cantatrice che ha guadagnò l'ESC per la Svizzera è senza dubbi Céline Dion. Dal 1988 aveva ella guadagnò con questa canzone.

Ne parte pas sans moi. Ziva questa victoria o elegi success mondial e vela usas cu una delle centaduras col più gran success in somma, con aver vendia intorno a 250 milioni portatuns. Il punto culminante non era per la LSC, ma ben il song del titolo The Titanic, My Heart Will Go On. Ci allora procurò erenche per un Oscar ed un Grammy. La prima vittoria per la Svizzera è ergiste stede la prima vittoria in somma dell'ESC. Là es nominava la concorrenza in c'è Grand Prix de la Chanson. Quel va valo in Svizzera e guadagnò vaiva Lis Assia. Del 1956 a Lugano con la canzone Refrain.

E l'ora dopo è un candidato per la Svizzera che non ha svarmi guadagnò, ma ha partecipato o scesso venti con Giunotter alla concorrenza di musica. Adesso è il trio Peter, Su e Mark. Del 1971, 76, 79 e 81. Un record na be Svizzer, ma bein era un record del ESC Totel. Be Valentina Moneta, de San Marino ed Elisabeth Anderassen vaven er candido 4 votes al ESC. Sper qui, dera Peter Eber, l'ora eren c'è 2 votes il componist d'una canzone che des er i della concorrenza. Trent Rotter con il hit virel ci sdruoglia al Gordanzas del 1977. Pepe Lienhardt e la canzone Swiss Lady.

E per finir nu vuol ein smancher, che la Svizzera va aver una volta tramisa quel cin rumens. Del 1989, der Nils Furbaz a l'ESC con la canzone «Viver senza tai».

0: Questa canzone aveva portato ad els la posizione 13 da intorno a 22 candidati. Ad era l'an, in cui la concorrenza aveva in Svizzera grazie alla vittoria dell'an Enz de Céline Dion. Als Furbats deren e son finuosa ils unics che vavan cento a l'ESC per Rumänsch.
1: Schon era anche remarciabile Kater Partizipazions per Peter So und Marc la più grande concorrenza da musica del mondo. C'è an stadas carrieras mondiales grazie agli ESC. Abba, Schweinzer, schon menzionar, i dat eran coters, in a survista an pacas minutas.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Il bun è il radio in sasoglia bec angalter lar musica ma bagn ir gist discorrer da musica. Per far carriera da musica dat il differentas anciatas e na possibladat ancever scu piccian artist ci davainta antras concerts degna pi ancuna scente populare un po' scu sceia an prems concerts an cantenda da festa pi tarta lo concerts ant il pi gronds stadions. In otra possibladat è sa participar a shows da casting u candidar a concurrenzas da musica. Cio fac carriera da musica grazie all'ESC Natalia Weber o piclo or egn u loter interpret.
1: L'ESC può essere una grande chance per artisti ed artistas da musica. E può essere il primo passo in una carriera mondiale. Ciò che può funzionare è già molto differente. Uno dei nomi più conosciuti è la band svedese ABBA. In spazio 50 anni è mezzo guadagnato dal 1974 a Brighton con la canzone Waterloo.

Quist success em els nüzzagio e sun tuantos üna delas più grandes bands mondielas dels ans 70 e 80. Cum passa 400 milions portatuns vendies, velen els cu üna delas bands col più grand success in l'interi storgia da musica. Lor più grand hit es lor nie duas ans zieva la victoria all'ESC. Dancing Queen es finoz la canzun la più concente da daba. Der Insider spajais es in Position 1 de las Charts. E tuot vava comenzò dal ESC. In la Svezia allora procurò enche per un gran star, e quest Loreen. Loreen vava guadagnò del 2012 a Baku con Euphoria.

Per la settimla volta al titel per la Svezia. Uscì is ella la prima donna in somma che ha guadagnò l'ESC duas votes. E loro guardain sin ce svelt sin nos paiais ospitant da quistan, l'Austria. Hai, l'Austria ha giun centadur che ha grazia a l'ESC fa grandissima carriera. Erscia que ha drubò un moment. Udo Jürgens, o candidato del 64, is 24. Lura va il candidato del 65, is 24. E lura als 5 marz 1966, o el per schwas a tuts con la canzone Merci, chérie.

0: Nichts. Con Merci Cheri ha er guadagnò il combatte e Rocher procurò per la prima vittoria dell'Austria al ESC. Seguire quel successo, Elsie aveva una grande carriera in la regione della lingua tudascia. Ella componiva più di 1000 canzoni, ad ora passa 50 albums ed ha guadagnò premi su il Bambi, l'Echo o il Deutscher Fernsehpreis. Zieve El, vam loro ben c'è Concita Wurst del 2014 guadagnò per l'Austria e l'impasso JJ.
1: Las grandes carrieras da musica ir grazia agli ESC Cici davanti a Keston, Victor a Vienna, jetzt vignes a musar Sonda Seira.

0: Musica da Gianna Nannini, ossa letteratura antil radio. RTR Impuls. Kelza deis con Romedi Arquint da Chapella, el o Cernia, chas en giardineses, scutema dils impuls, il chavazzigna da dots, la megliraira grossa.
1: Nos antenats der independenz in der cell, sai o per rumir la naif, cumanzare il far curfain, dire d'alp. E questa controlla sociale niver inforzida, culs comandamains e las reglas morales del reverende Giuse Chancellor. Els stevan avair un lö peparels. Perque la muraglia grossa. Qua as pudeva cultivar quest intimità senza controlla. Ad una non eran que be bellas istorgias. I varà erdat de quellas cingiun non pudeva venir a savair. Cignivan soppantadas. E quants giats cocciens sco quel proionse madani deragnitse pulits e soppantats ant ils murs gross della muraglia, da quai non s'nera mai a savair. Ma in stüvenivan eran scenadas las maridaglias, ricevui il giars pel biman con liva, laier, cognac e las papaz, isto essa ciot, is chainta vidal filade, sin banc pigna vidal maise con la bündner. Qua regno un otter ciot concia da fu, in us stoir gion schler pels boscops o pel cerbun, in us vain sforzada mangiar süt tot quae ci des sul plat. Qua in stüva as po as metter schlaschat sul canapé, da lei a resi greif con quell'unica lium sur li met stüva. In stüva da il bero münster con las actualitats e i da la sciala ci maina della pigna su in let la spos deliberar della bischweinta per ti la cetare a momez ciò della domanda vo.
2: Impulse.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Arrest d'inquisizione per Andriy Yermak, l'anterior mandret del president ucranais Zelensky. E las colonnas d'ascension comencen eren Grischun. Gilles Indisch, mes nome Yvonne Simon. In l'Ukraine sta Andriy Yermak in arrest d'inquisizion, quae ordinale dretire superiore d'anticorruption. Andriy Yermak è una persona de confidenza del presidente ucranais Volodymyr Zelensky ed anterior chef del stab. L'arrest vale en finca la sentenza a loro vigor legale. Yermak ha però la possibilità di bettstuare ir en arrest ed en stail pagare in una cauzione de 2,5 milioni francs, ha in der Jader annuncia. A Yermak ven renfaccia da vair lavada ners. El refuse las renfaccias. Da ses uffizis co-chef del stab, el se retrat il november. Sin l'insula caribica Cuba e la reit d'elettricitat pus becrudat insemmen, milions persunas nan nagina elettricitat grondes parts de l'insula enen il stier. La noc passada an 100 persunas demonstras in via qua en la capitala Havana. Isai a sta la pli gronda noc de protest de pilanciata de la crisi d'energia massiva. La ragion, alla Cuba manca diesel ed ieli de schiaudar, pleres ovres elettriques na pon bitch pli lavurar. Per la guerra in Ucraina, paugs dies, suentre in a curta pausa de combatta, la Russia fac ina de las pli lungas attacce sort l'aria de pil cumanzament de la guerra avan passa quattro ons. Era la noce ai da in l'antira Ucraina all'arm d'aria. Tenor rapports de medias ha il militar avverti de drones e de raquetes. L'Ucraina è già stata pertucciata ieri durante il dì da attacce sort l'aria, c'è che ne è bec usita. Contraria all'Ucraina ha già in plans di lì in la Russia. Il traffic direzione sit comincia a far colonna avanti il tunnel del Gotthard a il momento 10 km colonna il tempo di specchia monta là ad inure mezza, annuncia il TCS. Il servizio di traffic raccomanda da guncir via l'autostrada a 13 in la ruta del San Bernardino ed era là comincia il traffico a stagnar. La rivista attuale dati alla fine delle novità.
0: La meteo.
2: Oggi si variabile sur tracce ad apli nivels, casulegli e di dati per uradis en las valades del sit er urezis. A partire da 1200 fin 1600 metri sur mar comenzia naiver. Usci veniere in las valades frescht, las temperaturas maximales giagen tra 5 e 13 gradi. Demaune sonde fai aura sumiliante sco oz e a blers nivels dat uradis e mincitant in zic sulegli.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino, quale sarà per motivi di sicurezza? Da San Morezza in direzione Malögia e si riquintar con knives in via da Malögia fino a Casaccia vale un pli in obbligatorio da Cedainas. E su il pass Bernina e si far quint con condizioni di invierno. Se l'autostrada a 13 stagnesce il traffic verso Sid. Tra Quira Sid e Panadozza il traffic surcergia e trova 10 minuti di pli.
1: Poi in stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR, il concert sin gewisch.
3: A vossa musica per anzainzas saint anche l'ora e sur la scea a vos otters da fare il nostro programma da musica 0800 20 25 30 per essere dalla parteida al microfone Sergio Guetsch Allegra.

Sì, lessas. Esser part da quel concert sen giaveisci da tena numera da telefon importante 0800 20 25 30, gugenta d'amplinza ils vos giaveis da musica e savez scegliò ir salidar els ed elles ci staten an colonna 0800 20 25 30 per quel concert sen giaveisci. Aposta per anzainze.

0: Trentana calora gugente ir cun vossa musica 0800 25 30 per essere parte da quel concert sen giaveis special per anzainzas. Bundè Angelo de Montaglion.
1: Bundì, hallo, ciao Sergio, ni la vostò d'insem, je bain exa. Nus levan se seis, e givisa nisilida eva stemplamain alla postras gau de manaiva spela stazion, lessun simplemente alas vaginasca, nils vaginsca, simplemente a givisa o scopa quei di, invidi cau danzains. A quei di inza capesce este bugien cun casa lis, e dal retto ad e scoiel se snigie. A givisa in simplemente chica conosce cau, nige a de manaiva cau, a givisa simplemente scopa rosa, invidi nige. La musica è stata un'altra da Peter Cornelius, tu entschuldiger, ich kenne dich.
0: Verscheinza Gugent. La musica Bells Days, Angelo de Mont. Salezza Lion.
1: Simeon, da mai messe. Lauen, grazie, tocca, grazie.

Musica populara Rümli Gang con il Schottisch Z'Paradis li sen giaveisch da Daniel Alec da Andiast.

Kelly Clarkson. Il è la senda giamesa Angelo de Monte Daglion o Daniel Alic da Andiasto Air, schon giavegia musica oz ternous per ulteriors saleitze giaveg da musica 0800-25-30. El vets becce da giavegir El Vainza, Lionel Richie.

0: RTR con musica da Lionel Richie e dat ossa in ulterior saleit al telefone in Sacici Zalegra oz cigliado in stupend giantar bavegna Hans Cadeccia Pitash.
1: Jevena, io le sai in top musica per mia donna che se nomna tradau henne che quel da favunzunnen in una composizione che ho scritto. A ringraziare la donna per quei super giantati, truffoli a blaua, carpirci a mozzarella, semplicemente super.
0: Quella tunga grandiosa uscita in Zalascia crea già nei bagni, che è il ne vè?
1: Yeah, proprio.
0: E facciamo fisico con gente, che è il piacere a vostra donna, con la musica da Favogn, Schweizerörgeli Frönda, Tradau Henna. Yeah,
1: grazie.
0: Speranci Catagne, la gallina anche, Zanua Oz.
1: Grazie Fecce, d'imbigi.
0: Bells days, bel firo, saleizza pitage, Hans Cadeccia.
1: Grazie Fecce.

Musica populara, sentia ter RTR il giaveis da musica da Hans Kadetsch a Pitasch, ci po galdeir oz in super giantarsch co ciel o managea avant al telefon e giaveisagn er adel ven avant anc buna patet con quel giantar ci vigna servia oz il firo da anzainzas.

0: RTR con Adegna Puspè Giaveis da musica e Saleitz per Kelfi Roda Anzainzes e vagn ossa agli telefon in auditor da Clostra. Bavegna David Kamenisch.
1: Buon
0: dì
1: Sergio, fa piacere.
0: Madema Manc, a chi l'essa salidar?
1: Io ves fec bugen salidau Hans Kadec, de Pitas, che va grado deo a radio, noi abbiamo studiato insieme, in Paolo Aglion, scuola secondaria, e io le ho già del cordialmente, per alle Franzesnes, a sua famiglia e, tu ci chiede la radio Romonch, e naturalmente per te, Sergio, e in sui giden Seisnes.
0: Grazie, Fitch. E
1: con la musica, della Cappella Oberal.
0: David, c'è un vostro plan perché la fin d'emda prolungata?
1: Ma grosso plan a bocca per se laurea sia, in sabo si plova e si bisce, e si piuttosto aura da canapè, cucci, a breve specie di mia figlia, a lui forse che date in fin programma, se la vince.
0: Ciao, Blair, piacere, buon sì. Divertimento con la visita della figlia e d'ossa ir per tot quels citerlan gugent la Cappella Oberalp vainza cato la polca sperta fest stimmig.
1: Wunderbar, grazie feccia Sergio.
0: Tot buon a Clostra David Kamenisch.
1: Merci, grazie feccia, grazie.

0: La Chapella Oberalpo procurò per bels tungs con la polca sperta fest stimmig il giavesch de musica da David Kamenisch, auditor da RTR a Clostra. Gianza a Rueun. Bunde Rosmary Brenn.
1: Bienvenuti, Sergio.
0: A chi l'essa salidar?
1: Io l'essa salidar ad ingrazia. Also, mes cars vigins diuceu la Xenia Severin, cam fa la sonda vergada in Texiasta, stau in u gronda surpresa, ca Dario Hesse nius diu, as viera biars diuceu bu mai letz, nemi? Aven diu in balestia su enter mes di, a tot spontan an ei provo las gitaras, ad enciete sunacqua, era ciunzi, si a saibu conspli, che sono un buon in insieme, a Brian mette insieme a suonare per noi giocare. Adio l'essere l'ingraziare fecci per sventere, specialmente a Dario Hess, che l'è stato così spontaneo a dare faccio.
0: A concerto quel... gratis?
1: Tu gratis, per tracci in grillata, tutto per noi. Adel grillere, da sia famiglia, tutti insomma giocare, che è stato così in bisso, entro mesi, tocca lungo la notte.
0: Perché il tunga crea una voce mal le feste, le pibelle, le scherze che credono già spontane.
1: Exact. Yeah. Quel pibì ci dat.
0: Perché il pibel ci dat le regurdenze, che le saranno neanche anche presenti, ma questo per voi è il momento che Dario Hess e Cumarazzo non c'è da fare musica.
1: Bon, questo è per tutti, questo è in allegria, tutti che accogliendo figlieva applauso, ad Ele in Gekwe e lui in... Tutto in speciale, questo in tic.
0: Dario Hess.
1: Tutto spontaneo, questo c'è B, qui fa spontaneo. Vuol dire, aveva mai avuto la scia di me, avevo audio il mio magari il radio, col conta, a convezzo lui il Cristian Spera, se sto di zapper, l'otto sen.
0: Sono anche un cool tip.
1: Sì. Oggi erano tutti gli occhi, guarda, tutti quei cools che suonava. Tutto speciale.
0: Saluta a Miglierci, che al momento ho plagia e resta e resterò per Frank e anche dei an memoria e ter vos.
1: Sì, è venuto resta.
0: E perché l'anza fare un plagiare e a vos altri citerlezzi gugente Dario Hess, Veta Biala.
1: Grazie al fit.
0: Giavijan in aveta bella oz a Rueun.
1: Figenta.
0: E buon divertimento con Dario Hess.
1: Ad tutti in bella vita. Busta che ho preso il mondo si dia in tala moda.
0: Prezis.
1: Da luxa pa legar.
0: Tot buon Rosmary Brenn. Ucea funziona che gli.
1: Grazie. 1, 2, 3, 4.

0: Dario Hess, Veta Biala, il giaveis da musica ozza da Rosmarie Brenn da Rueun. Ella c'è anche degna anna luna fascinonta da quel c'è capitò sonda passata a Rueun Terelz avant c'ha in il quartier concert spontan da Dario Hess e Kumaraz inclusiv Grill e tot quel ci toccia vetirs. Ad 6 minutes egl las 12 Letizia Rencia zignau agl telefon. Bavegna Letizia.
1: Oh, bien di. Jau ves bugen divisau mai familia, mes friuns de lunch ad ma naival to chit in knosche mai a to sprach chike in spital an tun des gewera tot bun con rivalistenza a to bien vina bon a quel fu scul canzun del Gabriel de Rungs mus la in pas
0: che marsha kels days a zignau
1: o quasi bubia Qua dipende in te che Laura fa, so quando in te che spazio, che vengo a dire niente da fare, niente in te che ho il fondo, in te c'è da tiedine da fa.
0: Precis. E se non so per dire ne da pi Pacific, tanto meglio.
1: Yes, yes.
0: Fagagna, quel plagiar con Gabriel de Rungs, Nuslein La Paz, bella givgia da Anzainzas, Letizia Rensch, Salizia Zignau,
1: Oggi vi è l'ultimo del Radio Romano, vi avevo avuto bene, perché ti ha fatto grazie a Fitch per le sviare sue, per quelle che sono in presentazione.
0: Grazie Fitch. Addio Letizia Rensch.
1: Addio, grazie. Addio Sergio.

0: la newsline La Fasch, il giavesc da musica da Letizia Rentsch a Zignau. Tant concert sen giavesc per oggi, il prossimo dategli allo schon domenica, scu usito puspe tranter las endes e las dodes allo ir puspe con il momento da regalar flores. Ossa las dodes, si vuole las novitats, surpeglia Natalia Weber. Agli a microfon esto Sergio Guetsch, grazie da vostra compagnia, giavesc bells days.
1: Las novitats
2: tal RTR. Il ascensione, las colonnas direzione sit monten a chilometers. E la Russia ha fatto la pli gronda taccia con drones contro l'Ucraina da pilenciata dalla guerra. Quals temas da quest'ora gli elas dodis. E per voi il microfono ursin cadis, vengi. Il traffic direzione sit fasco speciata da ascensione colonna. Avanti il tunnel dal Gotthard e la colonna da Pila Bunura tra 10 km, con tempo specie da radun di un'ora e mezza, quai annuncia il TCS, ed era il confine a chiasso da Tiadina Puspe Colonnas. Il servizio di traffico raccomanda da concirvi all'autostrada A13, sin la ruta dal San Bernardino, ed era là stagnesce il traffico di Napuspe. La servizio attuale del Grigion suonda la fin delle novità. L'Uffizio federale per segirtata Victualias avvertisce di un prodotto da Charn. La polpa Rauchmöckli, dal produzente Alpina che Aldi venda, possa contenere colibacterias. Aldi ha già prendito dal regalo il prodotto e clomia in avosel. Le colibacterias possono ciagionare malessere, diarrea e mal il venter. Ci caia consumare il Rauchmöckli e daian il sintoms, duain consultare in medi o in media, raccomanda l'Uffizio federale. Ed ora in Ucraina, pocs dies entra in una curta pausa da combat, alla Russia faccia una delle più lunghe attacche sortlaria da il cominciamento della guerra avant passa 4 ore. Era la notte ai dai in lentira Ucraina all'arm d'aria, tenor reports da medias ai militar avvertite drones e rachetas. L'Ucraina è già stata pertucciata la mesemna durante il dì da attacche sortlaria. L'Ucraina de Sievart aia attacciai in plans dieli in la Russia. En la Lettonia rumpla la regenza da part. La prima ministra Evika Silinja ha annunciato sia demission. Isaia la giusta decisione era se la nasaia bet stata simpla, ha dit la liberal conservativa. La ragion per la crisi politica in la Lettonia è che drones ucranaises straviadas avevan ciascuna donza in la Lettonia, sin quai aveva Silinja pretendì la demission dal ministro da defensione. E per quai, alla partita dals progressivs nesters da quel minister pretendì novas tractativas da coalizion.
1: La meteo.
2: Ots resti variabel e surtrac, cun da pli nivels che sulegl e di dati per uradis en las valadas del sit era urizis. A partir da 1300 meter sur mar comencia naiver. Trantarenza mussa il sulegl, i vin però pli fresch las temperaturas maximales en 35 e 13 grads. Da maun e sonda vai vin avant uscia blers nivels per part uradis e trantaren paucas schlerides e devin anchin sic pli fresch cun indisch grads aquira.
1: Vias e traffic.
2: Attenzione sulle vie grigiunas. Il pass dal San Bernardino sarà per raggiunto da Segirezza. Con naifs inviesi da quintar a partire da Samurezzem fin sur il pass dal Malögia e da Malögia fin Casaccia in Ciadainas obbligatoricas. Via Salvas da Fiere sur il pass dal Giulia, Bernina e dal Zu. E sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic era ver Sit, attualmente entrante qui era Sit e Rotenbrunnen. Viaggiatori sen suppliciati da restarsi in l'autostrada. E dal Ferraina annuncia la retica a tempo da specie da fino a 30 minuti a Selfranga, quai parire in Lengiadina.
3: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Gioia di ascensione in Cisco in domenica, o se c'è un'usvans per voi in programma speciale, ad esempio è una gioia plena di occorrenze speciali. Per una è la Festa Federale di Musica a Vienna, in cui noi siamo live per voi della partita, e allora noi vogliamo mangiare al finale della Coppa della Bella Pigrigione delle due scuole erdels omens. Su questi due avvenimenti, guardiamo in un po' più preciso in questa mezz'ora, per voi il microfono Natalia Weber.
1: Partita.
3: Credibile.

0: La Taylor Swift con Open Light. Hi, das ist der Joel Garant, Didel bei der Pegrijun. Traditionell meinst du, dass Zension wen kombattiert, kuire, bei Titel der Coppa Grijuna, quittels Omens, squerterles Duanes. RTR ist er auch schon a Lur de la Plaza de Belle Pe per reporter dels duas Finals. Però, eins sono als Redakteur de Sport in Cicotter me al Studio, Giancarlo Candines et Andreas Wieland. Guardainse schwelt in Zembel, sünquist final delles Duanes, scuprün qualco mainz oz Lüne. C'è podainse aspetter de quist Duell trenter tus emkatzes et del Team de Surselva, Andreas?
1: Mein Duell, io traccio il fecch strecch, malgrat che tu sei un cazzis date in una ligia piaude, da nascì forse la rola de favoris, il team su selva per l'emprema gada, en in final, d'anton in final, le vedi in tot pusseva la chance, e c'un conti, e buina serie sur quattro ni ciungiux, no che per pli le ugudogne propi la mera equipa. Castron se ven tegel cleg, forse è quell'equipa che vegna oz al mera frida col plazi e vegna d'esser blech, i plove pi probabile suenter mezzdì. Tu sei un agudignau di asgadas, quei tetel, in disaide di con quei bucale a casa, in disaide da quei final per il team sur selva sei in premiera. Ad elza in salegren fec, quei saio, in sur selva, sin quei finale volum per tot prezzi, agudignà, sempre veni boden ton scodec, pusaibel e tot.
0: Also, possibil es tot, tu sei un cazzes per ototuni la rola de favorit, c'è drove allora il team sur selva per guadagnir o se per la prima volta questa Coppa Grijuna?
1: Ma scordate, io ho il sentimento che il team Surselva è un po' nervoso in quel finale. Quella nervosa data, quelle emozioni stanno in mettere proprio in te della Vardosa, se concentrata al meglio balla poi possibile. Perché quel change c'è per tu sei un cazzo. Quella è in disata, è in dinastata del finale, con eccezione di Jon Vergau, un gudignau di asga, quel bucal san coi oi de gudignà. Un conoscen quel sentimento san coi oi de di in quel finale, in una enorme esperienza, quel meunca al team Surselva, questo non vero ma in ve sotto controllo allo scordeccio in finale delle donne drovi e in te il cleg magari va in ball forse da golenca sto es bo per tot prezzi i en gol i vengono ad essere in giù credo fe stregio sono stato un rao al final ni al turnier da qualificazione alle vessiose bo viu grande differenze dentro quelle due equipe tu sei un cazzo scordeccio alla grande esperienza daten in a ligia più alt quei si gira in vantaggio per quello che ella è indisata se dà per pli al campionato meglio si gira contro l'avversario un po' più fermo che il team sur selva ma è un'inega Natale con quello che ho lanciato e in finale 90 minuti c'è un conto
0: allora ed è tutto avverto e comincia allora il 7 mezzo a luna il finale dels Omens è loro un po' più tardi qual comincia alle 4 e qui è Giancarlo un finale che ho insegnato.
2: Die Valposchiavo Calcio contro la US Slovenion, proprio due equipe che conoscono bene in l'Autran, e sono andate due sga al finale della Coppa Grigione al 2017 e al 2023, e omis due sga alla US Slovenion Gudignau, quei finali equipe che proprio non conoscono in l'Autran. Suronz erano i rivali in terza liga, devono dire davanti, erano dire due als fecci, Olives, e c'è chi da stagione oggi spiccia. In finale fece interessante, malgrado che la duellation di Pincinzons buppli l'MD Maligia con quel che Valpaschiavo Calcio da di Pitroizons è la seconda Liga regionale, l'US Slovenion è la terza Liga, cioè che io qua is allegrenes in quel finale, da push penega se ve in quel duel dentro Valpaschiavo Calcio e l'US Slovenion, malgrado che è buon derby con quel che in geografico men è scilo un gino all'altro, e quel tutino di nestao duels fece brisanz, non che era proprio di una fuga al giugno.
0: Also du hast viel emotionales Forza er, ma guarda in so senti sul Favorit. C'è Jesse, Valposchiavo Calcio il Favorit?
2: Ja, schon letzter Favorit. Eben con quei Daten in der Liga Pialder in Stoschone di Valposchiavo Calcio ha schon un po' in Midadels, wo sonst die Piki Daten in seconda Liga giù bia noves giugadurs, bia rinforzements, che han sovenu si giugadurs dell'Italia, della Region Sondrio, che vengono ad abbala poi per Valposchiavo Calcio, proprio giugadurs fech, ferms, che ne dava l'Italia. Italia balla poi Liges Pialtos, altro Liges Pialtos, Monteforte, la quarta alta Liga italiana, a quella classe Vesinson schon in seconda Liga, no che Valposchiavo fa proprio una buona figura, oggi in top team in quella seconda Liga regionale, attualmente si in Platz 4, c'è chi è schon il favorito contro la US Slovenion, che de Cella Vart si in Platz in terza Liga, che muss in una buona runda de primavera os in la testa che van fit fit probabel os essi in seconda liga regionale che sil pupi schon Valpos chiavo calcio che o il favorit la US Union ad enton schon nelle qualità de fam mal Valpos chiavo calcio denton schon andi dit les dones chun conto chun conto che sia che ter Valpos chiavo calcio contro Slovenion pitost sia tonta 30 per Valpos chiavo.
0: E tu, non so se als Taliems em fatti in ultim tempo con Giovere Balapé, also le sprenze non sono loro là, forse meme autos che als Taliems giuden usa usce enorm. Ma bene, noi essen sie mince che es live della partita, grazie a vos duas, vos es metteis as sun via direzione Obriau a cuire e noi stiamo vos allora co via live al radio sul stand actuale del suas finals.

0: Knowing me, knowing you, il balapé was a ter tuot un oter tema. Saira, ok, bien do al colp de partenza per la Festa Federale de Musica 2026. Quei con una cerimonia d'avertura, festivitets e differents plets, produzions musicales, also tuot ce tirs. E dozen bonura, allora comenzò una parte della concurrenza in tuot totel 13 differentes seles de concert ed in poz moment Weiss l'ora de cominciare la concorrenza de marcir. Questi sono due differenti tragedie. Lo vedono da passare 400 musicisti e musicisti durante le prossime 4 dies. E nostra redattura di musica, Braida Janet, è in mezzo bene sulla piazza centrale per sentire un po' il puls di questa musica de parada. Braida, scu è l'ora attualmente la tensione a bene? Se quart ens ci comincia questa parada, erce l'ora non è usce ideale?
1: Ich denke, qui in Patenzione, appunto in Pustüper wie der Lara, perché c'è quella müde, tutte pezze, in da Solai, plova, ma auch se giusto nu decis, c'è il prim block della musica de marciar, pognir mana tras, vuol dire, i cominciano a marciar, i, in assumbe 400 musicantes e musicants, di per passa 400 societats de musica, ci marchan lura sul dus tragets de marchar. Sun un, per parter cun evoluzion, sun cel, simplemente musica de marchar tradizionale cos cognosce.
0: E scu es allora con le grigiones e dels grigiones a questa festa federale, is l'un o l'otter già arrivò fino a Biena?
1: Els grigiones e les grigiones riven lura in sonda lassen qui mo publers, ma oce se qui fin già dus musicas del Grigiun ci sunen davant la giuria e qua in le sales de concert ed in pacca pezza lura sul tragets de marciar. La musica de Tavo Klosters quais marchen pac de volas dudas e mezza cu la concurrenza de marciar cumainza sul traget un e durant el davomets di lura mo la musica de Trimis.
0: E l'atmosfera allora in genere, l'asisode per te e des lieti d'intorno, ma se spera la musica da marciere, le produzioni da concerti, questo è allora usa bene, e viene proprio già usci anche l'atmosfera da festa o è forse un po' in meme bodo usa?
1: Forse un po' in massa botti, appunto, sono un po' l'ora ci secca, perché c'è veramente una pruna stanza di mangiative, di bevande, e di lus per stare a plaz da d'ora, ma casa ci deve piuttosto fra il cin, e hai, in un sacco ci viene la prossima pluvia, non invito qua proprio da 16 anni a fare festa, ma non spera in sonce qua si muda un po', e c'è il sole è detto un po' più lungo, e di più fermo, e allora crea sonce qui e non assume un po' di più atmosfera da festa.
0: Grazie Fice Braida Janet per nous live alla Festa Federale de Musica Biena. Nous speranz di mena. Ci ven enche un po' in sulal viter vus. Co cuire nu guarda quel per moment ora de sulal, ma nous speranz al melder. E per tu quest ci nu vogliono mencenter la Festa de Musica, ma nu vogliono se ir fin a Biena, vus preis perseguitir quitter nous online sin rtr.ch o sin nostra applicazione Play RTR.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Con Patrick Nuo e 5 Days. Eset un tolles dudes e mezz, nos gratulains er ozzel di de d'ascensiun giubilares e giubilars als 14 de meč. El microfon per vus, Natalia Weber. Però so che do duas gratulazioni inscritte. La prima è per la Anna Flepp der Weon, ci festaggia sia sentivel anniversari. Quist è sia gratulazione. Cara Anna, ti festiveses oz ti urodont natalezi da si son tons. Sin quai di, tot special, admetai nos a ti, cara Anna, nos plicar salitz e giavis. Ti eis in grandius carciaun ina enorm segidaivle ed ina cun in bien cor. Ti buona luna fa bain a nos tuts. Stai vina vond, a scia sco ti eis. Ilai adina bi e leger da sentu pa cun tai e quai sperain che se vain an gude massa gates. En grazie fec per tot tia super susteng e to quai che fas per nos. Oz veng fac fiasta, gaude ils moments cun tia cara lieut e buona compagnia. In ferma strocla da tia figliola Anja, sco era da Lea, Nina, Nicole e Armin. Musicalmente, spureins a gratulier con la canzone Dilbao.

Teo de Munt, la canzon dil Bau, un piccen regal de musica per la giubilara Anna Flepteru e un ci festaggi il 60 anniversari. L'ora d'ecco in cina gratulazione per Pia De Giorgi e la viva Antil da Casa Vallumnizia, festaggia ozia non ente 60 anniversari. Il cun abitens, la maina casa ed il personil gevusen ad la giubilara, tuet il bun e gratulation cordial mainch. Nus podains regalir un toch musica il cormische dau de vella cun il splibuns pleits.

0: Il cor mi schedau da vella ils pli buns plaids per gratulier a Pia De Giorgi ci festaggia sia 97 anniversari. Ottimo un'ora, o quell'ora do una gratulazione via telefono in connex con nostra cupina Giovanna Molinaro da Valciava, oggi è la fortuna da Rivertris.
1: Ella è gratulare a mia bisabiadi, mia prima bisabiadi, a Mattia Molinaro, ci sta stando e di usare tutto il mondo, andare fortuna e ci resta in avanti un centiar mattin, e le zimbe sporti, hobby e fici quiet contro se sfravi. Ma noi siamo contenti, ci va tutto bene a tutta la famiglia, e ci vediamo in bel dì, noi siamo tre anni da scendi.
0: E allora spo Mattia Allegrier da nostra cupina e bava allora l'ovo mattina or della tazza da RTR. Ed è sbot vangens luna e evles lins de telefon se avesse sgugent de gratulere qua cin spontan de un telefon al 0800 20 25 30 o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

Pink ensemble con sia figlia Cover Me in Sunshine. Il solal es oz forse un po' in più tmütsch, ca cuira penden les nüvles vaira bass e totuna in solal fer una bella giovge d'ascensione in 8 minuti is a luna.

The Cars con What Can I Do? It is precis luna. La prossima gratulazione is riveda via WhatsApp per me. Ed es ni scrit. Car Rino, da tot cor gratulainus da te sentiu 30avel anniversari. Nus giavijain da te tot mo al meglier. Nus allegrain da festivarti u 30avel als proxims 4 dies en l'Italia tuts ensemen. Stai vina von Lux e gauda tea nova vege a Curaglia. Hau ina, Thomas. Carsalitz, tea Bunker Crew.

Vaya con Dios, what's a woman? La prossima gratulazione è per Norbert Corai de Rujain, ed è una gratulazione in scritto. Nos gratulain a ti de cor sintu si son tavel na telezi e giovijain tut il bien, contentientia e vina von buna sanedat. Tia mumma pia tes fragliuns Edwin, Rosaria, Adolfina, Franz, Andreas e plazi cun lur familias.

Peter Su e Marc con Charlie Chaplin in dis lunedì quarti scuprossem danza loro un sguard sul final della Coppa Grigione delle Donas, quella cominciò ens bun un quart d'ora, una prima impressione dopo scuprossem per vos.

Ed esce a questa tina c'è una gratulazione, quella è per Nico Schmidt de Vella, per sia undes evil. Ed es ne scritt per el. Car Nico, stai o sei scotti eis, veges vinavon, bia plager con tes hobbies, scodar hockey e dar ball. Fai in bidi a belach con tes cusarins. Ai Javision, tiu bab, tiu tat Rico e tata Lea.

0: Nico Santos con Home Part 2. Despe bun 20 minuts, es duelation ante il final della Coppa Grigiuna de Bella Pi de las Duanas. Tusem Cazzas e il team Surselva. Il team Surselva per la prima volta in quist final. Tusem Cazzas dall'altra parte oggi ha guadagnato 10 votes la Coppa. Cicci ha cominciato a meldere quist finale. Scuccia l'atmosfera e il giolo briau a cuira. Qui sono il redattore de sport Andreas Vialand. Ci dis all'ur della piazza. Andreas, scu guarda ora.
1: Giugau os exact 25 minuta von in grandiosa culisse stein sicur in quei stadion Nief alla Obreau a Quera. A tu sei un cazzo al favorit, le sia forse di quell'equipa che date in seconda liga, meina con in a nol. Ie staud un ton un pau in drama. In prim a il team Surselva giù le smere chance hanno giù da pli del giù che le sono prime 10-12 minuti e l'uso veniu in penalti e la 13 minuta che Mara Blumenthal ha dato un po' di una zia al ballo e un spela picce del gol o a mo c'è un conto secondo spitart incontro da Tuseon Cazzis e le vanno proprio giù quei se un freit Melina Baumberger che lo tocca in a nol per Tuseon Cazzis quei risultati stati a osa se entro 22 minuti se ciò se vera mai in teg in via ne il team Surselva ha scodato giù e tocca a noi in ticket da pli del giù e von scodato in super culisse che ho buono mai insiato 100 persone la tribuna che è sotto te è quasi occupata tocca a noi da vostra piazza in mantoni che venivano che alla Obreau e per perseguitare quel finale delle donne e buono quello del Zomans che lo alla squadra sento mesi è davvero mai in una stupenda culisse in una stupenda atmosfera in bien giù e tocca a noi tu sei un cazzis, maina center os 22 minuti con in Anolan contro il team Surselva.
0: Grazie Fitch, Andreas Vialand per noi live da Lobriau e il resta in evento all'ora della piazza il risultato del giù del finale delle Duanas da quell'ora per voi durante le novità e naturalmente essenz l'ora questa sera e rinci live della partita del finale del Zomens.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. In 4 minuti es l'une e mezz. Ils bons pel bon Engedina, quels remettain sus el Nico Schmidt de Vella, el festaggia sia undeschevel anniversari, ci vislura beger plagiair. E du sei direi pel moment a dia, el microfon per vos dera Natalia Weber.
1: RTR, las gratulazions.
0: E per quels ci stübchen cecis podesse atzfer a questa giovge d'ascensione grigia e bleccia, forse ci vais interesse de guardare il nostro livestream della Festa Federale de Musica a Vienna, de cetertenus online su rtr.ch.
2: Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'incontro da Donald Trump e Xi Jinping ha durà pli dic che planesà. Resultats concrets dall'America o la China nen becen conoscenz. Ed il Papa condemnescia las guerras e l'armazion mondiala ed appellescia alla pace. Quals temas da quest'ora, glielas duas, e per vos al microfono Ursin Kadish. Buonasera. Il Papa condemnescia las expensas crescentas per l'armaziuns in il mund. In tala armaziun caugmenta tensiuns ed incertezas e sminuescia investiziuns in formazione sanadat, enricescia las elites e sutminescia la diplomazia, nadascian ins bec titularsco defensiun. Que ha dic Papa Leo il 14 avel, tarina visita all'Universitat Sapienza a Roma. Il mondo si è deformato dalle guerre e la lingua marziale. Il Papa ha era avvertito di applicare intelligenza artificiale in la guerra che manassia in una spirale distruttiva. E ha appellato studenti e studenti della università da partecipare a creare una vera pace. En la capitale chinese, Peking, en sin scontrats il presidente americano Donald Trump ed il chef de stati chinese Xi Jinping per discurs directs. Tenor agenturas de novitats a quai durar adunt duas uras, plidic che specia e planisa. La China aia avverti che la dispita per il Taiwan pudessia manar ad in conflict, se la navigna bec tractada commensurada main. Tenor correspondenz saia qua in allusion alles fornizions d'armas dals americans alla democrazia taiwanaisa. Dalla parte americana esi isur tot per il commerci, in saia discuri co migliorar la collaborazione economica, scriva la Casalva. Resultats pi concrets nem bec en conoscenz. En la Lettonia rumpa la regenza da part. La prima ministra Evika Silinia ha annunciato sia demission. Isaia la giusta decisione era se la nasaia bec stata simpla, ha dic la liberal conservativa. La ragion per la crisi politica in la Lettonia è che dronas ucranaises straviadas avevan ciagiuna dons in la Lettonia, sin quai aveva Silinia pretendi la demission dal ministro da defensiun. Per quai aveva la partita dels progressivs sanesters da quel minister pretendi novas tractativas da coalizion. En Svizzera avertescia l'Uffizi federal per se girtat da victualias d'un product de charn. La pulpa rauchmöckli dal producent Alpina che Aldi venda possia contenair coli bacterias. Aldi aia già prendi or dals regals il product eclomia e navosel. Las colibacterias possian ciagiunar malesser, diarrea e malilventer. Ci caia consumai ils rauchmöcklis ed aia ils symptoms duai consultar in medi o in media, recomanda l'Uffizi federal.
0: La meteo.
2: Ots resti variabile surtrac cun da plin ivels che sulel ed i dati imperu radis en las valades del sit era urizis. A partir da 1300 metri sur mar comencia naiver e trantrenza musse il sulel. I vin pli fresc las temperaturas maximales en 35 e 13 graz. Dama une sonda vai vin avant uscia blers nivels per part uradis e trantren paucas sclerides ed i vin ancin sic pli fresc cun indisch graz acquira.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione se las vies grigiunas il pass dal San Bernardino e sera per ragions da segirezza. Con naifs in via esi da quintar a partir da Samurezzen fin sur il pass dal Malögia e dal Malögia fin Casaccia en ciadainas obbligatoricas. Via Salvas da Tiera sur il pass da Giulia, Bernina, Fuorn e dal Psu. E sin l'autostrada a Tredisch stagnesce il traffic versit, attualmente tra Terquira Nord e Rotenbrunnen ed era tra Tusaun Sit e Ziran. Ed era sin la via principale tra Terquira e Favon date colonna, viaggiatours e suppliciats da restarsi in l'autostrada.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR.
0: Un sempre verz, scuverides e hits.
1: Musica non-stop.

Vus al puls de la musica. Dal Simpel Verd, Suri Hit, Finter la Scovrida. RTR. Usci varia, scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Crisas da regenzas en l'Europa, en la Lettonia datela da parte den la Gronda Britannia e la Curtavant. Ed a Roma condemnescia il Papa las guerras ed armaziuns ed appalescia a tutz da procurar per ina vaira pasch. Quals temas da questura, gli las trais e per vus al microfone Ursin Cadisch. Buonasera. En la Lettonia rumpa la regenza da part. La prim ministra Evika Silinja a annunziasi a demission. Isaia la gista decisiun era scella na saia bet stada simpla, a dic la liberal conservativa. La ragion per la crisa politica in la Lettonia è che dronas ucranaises straviadas aveven ciajuna donz in la Lettonia, sin quai aveva Silinja pretendi la demission dal minister da defensiun. Per quai aveva la partita dels progressivs anesters da quel minister pretendì novas tractativas da coalizion. En la Gronda Britannia è la regenza en crisa. En tanda il minister da Sanadat Wes Streeting demissiona. Tenoracens indicazions, ort protesta contro il prim minister Keir Starmer. Observaders speculation che Streeting veglia candidar contro Starmer per il presidi della partita Labour e con quai era per il posto del prim minister. L'anno passata aveva la Labour pers 1.406 mandats per le elezioni parlamentari regionali, per gronda parte in favor della partita Reform UK della dreccia populistica. Sin quai aveva plirs deputats pretendi la demission da Starmer, l'ets ha però refusa. Il Papa condemnescia las expensas crescentas per l'armazion sin il mund. In a tala armazion caugmenta tensions ed intercertezas e sminuescia investizions in formazion e sanadat che endricescia las elites e subminescia la diplomazia. In a tala action na possins bec titularsco defensiun. Quai a dic Papa Leo il 14 aval terina visita all'Universitat Sapienza a Roma. Il mondo saia deformà dalle guerre e dalla lingua marziale. Il Papa era avvertito a becci applicare intelligenza artificiale in la guerra che menassia in una spirale destruttiva e l'appella a studentes e studenti da partecipare a creare una vaira pace. In l'India del Nord è morta almeno 89 persone in le malaure. Ulteriori 50 persone sono blessate in stemprats, condracciades, granella e ciamecs in il stadio federativo Uttar Pradesh, riportano le autorità locali. 90 baiec sono venuti devastati. Era in altre parti dell'Uttar Pradesh in il stemprats Shrajija Pumers e Kupicha Pitches Electricas. Temor, medias locales en bleres personas mortas sud parais de chasas ken sbalunadas.
0: La meteo.
2: Oz resti variabile sur tracce nel grigion cun da pli nivels che su lei, ed i dati in per uradis, en las valadas del sit era uricis. A partir da mili tracce metter sur mar comenzi a naiver. I vim pli fresci las temperaturas maximales entrant 5 e 13 grads. Damaun e sonda vai vin avanti uscia, blers nivels per parturadis e tranteren, paucas, sclerides e divinizic pli fresci cun indis graz a quira.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dal San Bernardino e sarà per raggiunt da Segirezza. E cun naifs in viais da quintar a partir da San Murezzen fin sur il pass dal Malögia e da Malögia fin Casaccia e in Ciadainas obbligatoricas. Via Salvas da Tiera sul pass dal Giulia, Bernina, Forn e dal Psu. E sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic versit. Attualmente tranter Quira Nord e Rotenbrunnen e tranter Tusaun Sit e Ziran. Ed era sin la via principale tranter Quira e Favun dati colonna, viaggiaturs en suppliciats da restar sin l'autostrada.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verts. Hits e scovridas. Musica non-stop.

0: Vus al puls de la musica.
1: I see trees of green.
2: Dal Semper Verd. Sur il hit. Fin per la scovrida.
3: RTR.
2: Usci varia scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il bocal della Coppa Grischuna torna a Puspea a Tusaun, con una vittoria da 2-0 contro la Sursilvanas. E crisi da regenza, la Lettonia dovrà in nuova e la Gronda Britannia da ragion Painbaut era. Quals temas da quest'ora gli alle squatter e per voi sul microfono Ursin Kadish. Buonasera. En la Coppa Grischuna van las giugaduras da Tusaun Cazzas puspe per il bucal. En il final godogna Tusaun Cazzas dalla seconda liga con 2-0 contro il team Surselva dalla terza liga. Curt avant il primo gol en la 14ª minuta avessen las Sursilvanas bangina gronda ciajun per ir in avantage tras in penalti. Il ball è però isch per la piccia vi. So entrene si strusch bliven i privlus per il FC Tusaun Cazzas, malgra ingeu gulif e combattant però fer. Per il Umensal final gestanciert, la giogan val Poschiavo Calcio e la US Schluen Lyon per la Coppa Grischuna. En la Lettonia rompe la regenza da part. La prima ministra Evika Silinja ha annunciato la demissione. Isa la gesta decisione era che la nasaia bit stata simpla, ha detto la liberal conservativa. La ragione per la crisi politica in la Lettonia è che dronas ucranaisas straviadas avevan ciasuna dons in la Lettonia, sin quai aveva Silinja pretendì la demissione dal ministro da defensione, e per quai aveva la partita dals progressivs sanesters da quel ministro pretendì novas trattativas da coalizione. En la Gronda Britannia e la regenza in crisi. Intant era il ministro da Sanadad Wes Streeting demissionà. Da primardì passà e qua il cinciavel ministro o ministra che si ritira. Scora giunna Streeting indicia che saia ort protesta contro il primo ministro Keir Starmer. Observaders speculation che Streeting vuol candidare contro Starmer per il presidi della partita Labour e con quai era per il posto al primo ministro. L'anno passata aveva la Labour pers 1406 mandati per elezioni parlamentari regionali. Intanto pretenden passa 100 deputati e deputati la demissione da Starmer, let's ha però refusa finossa. In l'India del Nord è morte almeno 89 persone in las malauras. Ulteriores 50 persone saien soblessadas in stemprats con raciadas, granella e ciamecs in il stadi federativ Uttar Pradesh, quai rapportan las autoritats locales. Navonta vaiec saien vegliz devastats. Er in autras parts dat Uttar Pradesh haien il stemprats schragigia pumers e cupicia pitches elektricas. Tenor medias locales, en bleres personas mortas sunt parets da chasas che sbalunadas.
0: La meteo.
2: El grischun resti variabile surtrac con da pli nivels che sulegl ed i dati per uradis en las valadas del sit Euritzis. A partir da 1300 meter sur mar comenzi a naiver e trantarenza mussa il sulegl. I vimpli fresci, las temperaturas maximalas e entrant 5-13 grads. Da maun e sonda vai vin avant uscia blers nivels per part uradis e trantaren paucas scleridas ed i vin anchen sic pli fresci con indisch grads a quira.
0: Vias e traffic.
2: Il pasto al San Bernardino sarà per ragioni da sicurezza. Con naifs inviesi da quintar sur il pass del Bernina, dal Forn e dal Psu, però era sin la via da San Murezzan fino a Sell. E sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic vers Sit, attualmente tranter Quir Nord e Rotenbrunnen e tranter Tusaun Sit e Zirang. Ed era sin la via principale tranter Quir e Favogn, poi dar Colonnas, viaggiatur sen supplicats da restar sin l'autostrada.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: presentar RTR.
1: Il bucal della Coppa Grischuna torna a pospè a Tusaun, con una vittoria da 2-0 contro la Surselva. E crisi di reggenza in Europa, la Lettonia dovrà in nova e la Gronda Britannia, da ragion Beinbaut era. Quels temas da quest'ora, il è la scincia, per voi il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. In la Coppa Grischuna van las giocadoras da Tusaun Cazzas puspe per il bucal. En il final gudogna Tusaun Cazzas dalla seconda liga con 2-0 contro il team Surselva dalla terza liga. Curt avant l'imprim gol en la 14ª minuta avessen las Surselvanas bainji una gronda ciajun per ir in avantaggi, quai tras in penalti. Il balle però is per la piccia vi. Suentern es ist rusch blieveni privlus per il FC Tusaun Cazzas, malgra ingeo gulif e combattant però fair. Tra il Zomens marcia il final da Pila Squatter, la giocan Valposchiavo Calcio e l'US Schweinion per la Coppa Grischuna. En la Lettonia rompa la reggenza da parte. La prima ministra Evika Siligna ha annunciato sia demission. Isaia la giusta decisione era scelena saia bet stada simpla, ha detto la liberal conservativa. La ragion per la crisi politica in la Lettonia è che dronas ucranaises straviadas avevan ciajuna donze in la Lettonia, sin quai aveva Siligna pretendi la demission dal ministro da defensiun, e per quai aveva la partita dals progressivs anesters, da quel prim minister, pretendi novas tractativas da coalizion. Era in la Gronda Britannia e la reggenza in crisi. Intant a era il ministro da Sanadat West Streeting demissiona. Da pi mardi passai qua il cinciava il ministro o ministra che si ritira. Scoragiun a Streeting indicia che saia ort protesta contro il prim ministro Keir Starmer. Observador speculation che Streeting voglia candidar contro Starmer per il presidi della partita Labour e con quai era per il posto al prim ministro. L'anno passata aveva la Labour pers 1400 da 6 mandati per le elezioni parlamentari regionali. Intanto, pretendono passa 100 deputati e deputati la demissione da Starmer, l'ez ha però ad inna refusa. In l'India del Nord sono morte almeno 109 persone in las malauras. Ulteriore 50 persone sono blessate e stemprate con raciate, granella e ciamets in il stadio federativo Uttar Pradesh, quai rapportano las autorità locali. 90 baiet sono venite devastate. Era in altre parti da Uttar Pradesh ha in il stemprate Shrajija, Pumers e Kupicha picces elettriches. Tenor, medias locales embleres persunas mortas sut paraits da chasas, ken sbalunadas.
0: La meteo.
1: El grischun resti variabel e sur tratsch cun da pli nivels che scleridas, i dati imperu radis en las valadas del sit era urizis. A partir da mili tracce metr sur mar comenzi a naiver. I vent pli fresch las temperaturas maximales 35 e 13 grads. Damaune sonda vai minavant uscea blers nivels per partu radis e tranteren paucas scleridas e devin ancinzic pli fresch cun indisch grads a cuira.
0: Vias e traffic.
1: Il pasto al San Bernardino è serà per giunta a Seggerezza. Con via Salvas e Sirquintar sul spasso da Spleia, Bernina, Forn e Dalzu. E sin l'autostrada a Tredis stagnesce il traffic versit a Dino Puspe, quai con zont tranter qui a Nord e Rotenbrunnen, viaggiatours en suppliciats da restarsi l'autostrada.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Giovge de cinquais me in grigion ed un il di de bella pena. Non es giovge de cinquais, mi dis giovge de ascensiun. E lo es appunto il finals della Coppa Grigione tels omens e ter les duones. Ter les duones es la decisione già crude della squadra della Surselva o pers contro les duones de Tusem Cazzas. Els omens quals em comenzò el giu a les quattro e Cecio Ergia comenzò es la festa federale de musica a Biena e nuce em oz comenzò les concurrenzas de Mercedes. Depuis de tutto quei tenche depuis, o se in quest'ora al microfono per voi, Natalia Weber.
0: RTR, dalla Damau, alla Saira.

0: R.E.M. Losing My Religion. Zieva la ceremonia d'avertura dat ir dalla 35ª Festa Federale de Musica a Vienna e m'lura ozens mezzdì cumenzò las concurrenzas e la Festa per la Societez de Musica. Fin domenica es Vienna il Center Svizzer della Musica Instrumentale ed RTR es RLU. Hai, zieva il prüm di trains nos usa genot un piccin prüm bilenc que con nos redaktur de musica Hugo Scher. Hugo, l'ora a Vienna non es nena propi quei es già vischos fa un po' pisser als organisaturs.
1: Jetzt ein proper die sie also Orbon Orbon tot da bom mis die ein dine push bei pluiu da su flaue fich da entrena aber da su lei a che men grazie lanciata della musica de de marsha a di an tutina lo faccia se l'organizzazione a lo marau de fa in tic in adattazio mittelplan de su na as de marsha i an per chuen en players blocks michigada in ura miets a deciden lo michigada in ura or de von si fa an quei block de musica de marsha ni buca da conosani se vi fa tutti due blocchi, e il terzo blocco è grado un corpo, non è conoscente, e io gheggio, e fa nel terzo blocco. Non ci vorrà che Laura tenni, perché non ho una prognosi, e si dà intorno a siatti, in urezzi, in uradi, si vorrà in Senegal.
0: Allora, speranza, ci resta tutto in sud, e terzo sporge questi, allora, er live streams della musica di Marcier. Come funziona qui?
1: Also quel co funziona fit bene, as inzvese kunz va che otranas wie es de Vienna adine pus per jaut camira sil handy ma mira a contemple che opies es musiques che marschen a de musicant de musicant stus che am finu de marschala ni sin quella sin sella app sin player terra mir sco in marschala also goe propri stau in a fit buna causa a grazia che nu se der ter ben fatti buna experiences con coe vondu sonza la fiesta cantonale de claustra voi nu sei stau fa co che per la prima gada adine a fiesta federale de musica. Also es funktioniert proprio fit bei.
0: In quel caso, i veng proprio fiche prezio, questa spürte e punto musica de concurrenza. Scu guarda quell'ora ora loi, mi pais, già ci non è usce bell'ora, saranno le seles bein implites con liet.
1: Yeah, also ich denke, dass quelle es kein ein also ein totes ist ja tradisch sagen aus der Konkurrenz an uns wenn kein ein der Tier del Zentrum la Place de l'Esplanade wenn sie duas Saales können relativ der Tier quelle sehr ein Fitch beim Planes also ein in der Saal der Kongress natürlich nicht per kokie an der Notzlau kula kula Smiller des Musik sagt man sein die also Brass Band la Klasse exzellente lever die Fitch beim Plan aber ja weil ich schau die der andere Saales kehre ihre propri Fitch bei einem Plan und Leut mir Kollege Redakteur la Breide Janette in Stade von Kurt in einer Saal kein Forse quelle kein Bunen mit Pilonschen wenn der Zentrum Bunen mit 2 Kilometer a dai de Leo a die nach mir propri du ja Leut also schick ins propri die Beine ihr visita auf Fitch Bein.
0: Di mena erste Lore non is forse la melda per uscena festa de musica la liet otto tüna plagiare d'interesse. Grazie fich Hugo Scher per nus live de Vienna e ci ci vol eren ci fzair per impressions de clarinettes, trombettes, costumes, bindiras e tutte ci tutte tirs per usce una festa de musica. C'è taisus de nus online su rtr.ch/emf26.

0: Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile. Ascensione al dì della Coppa Grigione tra le donne è già concentrata. Il titolo è da 100 volte io a Tusem Katzes e le guadagnano con 2-0 contro le donne del team Surselva. E poi le 4 combattono loro ora il Zomman, Svalpo Schiavo Calcio contro l'US Schlein Lyon. Ed è un duello di due squadre che ci conoscono è già figli bene l'una all'altra. Per noi allora della Plaza de Bellafè è il nostro redattore di sport Giancarlo Candines. Giancarlo, il gioco è ora già in per minuti vedo girare, la prima mitete è già passata, la pausa è già passata, è già in fase decisiva.
1: Giugao si sono 10 minuti in quei final del Zomens dentro l'US Schlein Lyon a Valposchiavo Calcio in din stati e in giug canciet propri ploin spettacolo, cioè nella cionavola minuto l'US Schlein Lyon in avvantaggio tras Lars Kedov con un bisi del Canton Lyon, l'udenton immediata la reazione di Valposchiavo Calcio alla sia tavola minuto con in din a centro si stau in giug wie eine Chance sind amisch du zwart stocken pause sind dann stauter ko in dine do center pause ze 15 minutes bosche bia bia tocken von pauke sekundes o ze gest ein arbiter schlau in penalti per Valposchiavo Calcio center in foul contro Nicolo Pola adosa la grande chance per Valposchiavo Calcio det in avvantage de sita ko dus dinet ja ko nu spicenga di quale seconde stocken che quei penalti oi si tauso in gesto capitano in quale secondo spia la grande chance per il favorito di Valposchiavo Calcio viene a vantaggio con Dusedin il penalti da Puslav adesso Moinos con Dusedin in quel finale contro la US Schlein Lyon forza Audin Zosentecle canere di vos moi al Svens da Puslav canepro con bia ora da fa canere la musica che al stadio ne cerca il favorito Valposchiavo Calcio Moinos entro 63 minuti con Dusedin contro la US Schlein Lyon.
0: Divina, il favorito di IS giusto ora in avvantaggio, 2-1. Noi stiamo voce in evento sul corrente e restiamo in Slendervi finché il finale del Sommens è fin.

Dan Ombris, con plaisir. Plaisir veron er las balapistas de Tusem Cazzas, quale son in a vostro il trone, elle sen guadagnò il finil della Coppa Grigiuna a Cuira, quei conter il team sur selva con 2-0. Tutti os gols son crudos ens la posa, durante la sur Silvana son stedes per la prima volta in somma, in quis final o Tusem Cazzas l'ora già podia tornir per la 11 volta, 11 volta l'ora accesa col pocal.

0: dus eis ella seconda liga, vai sei giu in certs squetsch, forza.
1: Ma quid era fitz difficil, perché uossa ent la meisterschaft per nus es fitz difficil, nus veins gan jo bger, ma uossa zieva na pius bger, tot ets gius veins per do, e per quist el druck d'era usche grand per nus, e nus veins, cia nus veins vider quel cio sa ent il cio, e quei podeins a fer uossa. Ma quid era usche bger druck da da dor.
0: Al giu gan ciet feit bain pel team su selva, giu quel penalti, buona ziau quel a l'uvesus gest vatje in a nol. A quest'au sia la midada el giuc, la forza la decisiun de quel final.
1: Hai, si els hem fatto il penalti e penso che tutto il final potesse essere differente, ma hai, nus avains avo ger fortuna er e hai, usce potens a müder il giu. E nus è derens dalla prima seconda final final con tutto il ciò entro il giu e usce potens a müder il giu.
0: C'è monta quai, quella vittoria pel FC Tuseon Cazzas.
1: Ma tot, questo è il gioco più grande da tutto il land per noi. E hai, noi sappiamo che è un buon aushängeschild per tutti i giovani al Palapé, in Grigiuna, le giovani, hai, per tutti è importante. E per sairci, in Grigiuna, le giovani possono fare un buon Palapé.
0: A cosa hai da giocare in questo stadio? Che ho a quera, avon quella culissa, siat oggi in fans?
1: Hai, quando posso dire, hai, non so se c'è da dire, questo è incredibile, la prima e l'unica volta che potrei fare qualcosa con i certi fans, incredibile.
0: Adesso, ma è tu sei un figlio in una grande fiesta, ci capite un questa sera?
1: Questo è molto spontaneo, guardiamo ce che vogliamo fare, ma poi va a essere una grande, grande festa, questo è sicuro.
2: Uscea Lena Oz, ti ho guadagnato Oz, con tu sem cazzas il finil della Coppa Grigiona de Balapé a cuira, quei contro il team sur selva e naturalmente Andreas Vialand poter scuorrer con una giuvedra della sur selva con la capitemia del team la Lorina Spescia.
0: Bea Kadov, trenadra del team sur selva, ja buvoli uesser spiars, pezza cop, sain si quel final della Coppa Grigiona con 0-2 contro tu sem cazzas, con mal fai gesto il momento.
3: Gjerg, un qualche era d'usnul, c'è una pausa, a noi siamo un po' vnitzku.
2: E voi sveis giusto bedo a quisdere la fosse intervista, quella dopo un altro momento per vossas uraglias, o se volenze a scuprim udir la capitemia Lorena Spescia.
0: Lorena Spescia, capitania del team sur selva, ja bovoli u esser spiars quel final della Coppa Grigiuna con 0-2, o spauches minuti, sento il diug. Com feit mudregia quani, com mal fai forza?
4: Gjerg, also... Ich habe mich sehr gefreut. Deswegen kommen wir fest bei einem Finale. Ja, wenn wir raus sind, können wir schon die Pion, dass es ein Finalmännisch lohnt. Ich fahre schon in die Marke, aber ich auch. Aber wir sind zu einer immensen Lage.
0: Jede ist auch eine Premiere, bei einem Primagang im Finale. Schade, ich habe eine zerte Lugetze, nicht eine Chance, sagt ihr, wie ich bei der anderen Runde gut in der Coppa.
4: Ja, also es geht dir, es ist ein Primagang, aber es ist sehr gut, dass es geht.
0: Del Giuc, al final, vese se vi ui in teg autobus, es di una gronda chance, la 13 minuta, quei penalti, che sves buppo di una zia o, ad una minuta sventa croda al nola di, nello se il Giuc ius un po' un contravus. Pia i fustau pusaivalda e gudinia, un conto las favoritas, tu sei un cazzas.
4: Ja, yeah, minci casa, se creci in samar autier in teg, sessem nita feit, fei biaras, buone chances. Forse ci sono in teg de pliras gelles, aber elles an einfach una zia o, i scalpo, binere manch, minci chance, et leo, ja, yeah, quei halt forse quel livell che elles an, che elles ne zeggen auch quei, senza scrupels.
0: Elles gudognen per la Indi Javla ga, quella Coppa Grigiuna, la quo forse stau in teg in avantaggio, ois, sentiu vi de vus, al pligé era enorms, aber è in a certa nervosa dat.
4: Ja, yeah, klar, also wir sind auch bei Jahren schon, wenn wir kommen, klar, können wir in das Finale. Wir sind schon nervös, eine neue Situation in einer neuen Schweiz. Ja, yeah, aber ich kann es später, wenn wir an den Platz kommen, eine nervöse Art einfach in den Tun, ein Budget, eine Motivation, in das AKS und Tüken aus Leben, die spät gehen, aber ein Kleid ist eben einfach bo, sie sind auch erwacht.
0: A tutina cosa è stau da da in quel stadion che ho qui a l'obreau von in tale culisse tons fans vez bo terminci diuk forse sia deutsch cien fans
4: che ho manco proprio in tegels pleit ja ja ubi ti sas tot des casen en sie meren quelles jugadores kan in gade dauert quasi in tira su selva coi bi ed senti che tonte ja stadt was nus

0: A malgrat che ausa botun giu, so es tutina fein tec fiasta questa sera, seser insemen, beiber in glas vin.
1: Ja, minch casa, also nus endete ven lanciata, klar, nus volin gudinia, aber egal, sco iva o, acimen venus gudinia o schön isch oia.
2: Es in quei pemi esser superbges. Lorena, specie cepitemia del team surselva, cina allora bastia del tuot per la primira antil finil della Coppa Grigiuna per scontra tusencazes con 0-2. Els omens sun USA Angel and Revidel al gio de final, scucci guardora udinza l'ora in mo circa un quart d'ora.

Già 35 anni sveglia questa canzone Michael Jackson con Heal the World, e c'è una bellezza. Questa è RTR, ed è 4 in 6.

0: Olli Mercè, Demi Lovato. Con app, ens var una mezz'ora, vain su dia, nostro redaktur de sport Giancarlo Candinas ci perseguitesce per nous il gio del finil della Coppa Grigione dels Omens, val poschiavo calcio conter l'US Schluin Lyon. E nos vain su dia, scuccio il 2-1 e scrudo 3-1 penalti. E 2-1 il sbalapisci scaggiusta in tis ultims minuti. E de crai, ci spasciamo dir, Giancarlo, il favorit è muasso in tis buon ultims bot 90 minuti per ciccia, sono il favorit.
1: Gel Giugoi al tempo supplementare del Giugoi decidius. Valposchiavo Calcio moina con 4-1 contro la US Slovenion. Valposchiavo Calcio Diecke Stau il favorito in quel finale con l'equipe da seconda liga regionale contro Slovenia che da in terza liga. Dici andate in quel Giugoi, un po' più la differenza. Il Giugoi ha inciato, fece poi in Slovenion che ha un vantaggio, fece Baulen tras l'asca dove. L'Udenton immediata reazione di Valposchiavo Calcio con Inedin tra Nicola Polo. L'Udenton in giù è virt. In via e neo con chance in omis due svart. Tocca la 60 minuta. Allora Valposchiavo Calcio si taul 2-1. E ovviamente lui ha proprio vinto quella differenza di una liga. Seconda liga regionale contro terza liga. A circa Valposchiavo è un minuto alzato in 4-1. Quei giug che stau stia les 60 minutes fit olives intorno alle 30 minutes anels puschlevins popi musau lur classe arschekin gudogne popi maritando ma in la coppa grigione 2026 fortonca de Slovenion ve bode defender al titel io ma gabe in diagonale finale contro il CB Lumnezia e bel giug che alle 20 minutes al vinco fin gesto sulla giu in quel momento il giug va al poschiavo calcio Udogna la Coppa Grigione 2026 con un 4-1 contro la US Slovenia.
0: Grazie Felice Giancarlo Candines per noi live per seguire il finale della Coppa Grigione dels Omens di Mina Valposchiavo Calcio piglia accesa il pocal.

Am istus con bye bye bye in 30 minuts les seis in ucci per vos la resumazione del di e sieve dopo per vos incinuate un giuguar sul di de Bella Pe Grischun oz con ils finals della Coppa Grischuna.

0: per RTL.
1: Ua pina per vus ina survesta dals pli importants temas da dozza di d'ascensiun. Miu nome è Olivia Christen. Buonasera. Si entri in pausa da di non torna al bucal della Coppa Grigiuna puspe a Tusaun Cazzas. L'equipa da Balapai de Donas della seconda ligia o gudgnau al finale contro il team Surselva della terza ligia quai con 2-0. Domis 2 gols o Melina Baumberger faccia la prima miasa dat. Per Tusaun Cazzas sai il indigiavel titel della Coppa Grigiuna. Se il Zomanzo Valposchiavo Calcio della seconda Ligia guadagnò il titolo della Coppa Grigiuna. L'equipa del Grigiun del Sid ha guadagnato la partita contro l'US Schluin Lyon della terza Ligia, quai con 4-1. Schluin Lyon o uscea begge su defender al titolo. Navendo il Grigiun all'exterior, plec sacta in Gronda Bretagna. L'ovene il primo ministro Keir Starmer ad in plefec sud squec, se ante las grondas sperditas da sia partida, tia las elezions parlamentaras regionalas. Da pimardis sen ciun ministers a ministras retracias, oz al ministro da sanadat Wes Streeting demissionau. Iven speculau che Streeting vud candidà un counter Starmer pel presidi della partida Labour, a conquai pel post del primo ministro. Vediamo alla Gronda Bretagna se la reggenza in una crisi, quai era il caso alla Lettonia. Lo se la chef de reggenza è vica si linea se retraccia. La liberal conservativo traccia le conseguenze se antrece inda seis dus partenaris da coalizione o annunziau da vedi ple sustagnai quella. I voparina di spetta politica ha in connex con dronas che andadas giù alla Lettonia da tier del confin con la Russia. Taunti las crisis da regenza, ossa medain del tutto fac tema, i vo pel consum da vin. Allion vergiau an ai bubius il entir mon usce pauc vin, scuda pia allion 1957 bedje ple. Concret, 20,8 miliardas liters vin, qua in reduzion da bunomain 3% comparagliau cu allion avaun, ad in reduzion da 14% comparagliau cu 0,2 miliajoc, uscia continuescia al trend. Taun parots, io divise da vus in abiala sera, a vinavaun bien divertimain col program da RTR.
2: RTR giovge d'ascensione, nidis sto la sese, esperece vus as die un bel firo, ce vais pur die stir pacific, ce nu vaves de stir memelunch in colonna. E ci vais forse la fortuna de fir de mem la punt e rusche avair una fin defne prolungida. Per vos al microfon, Natalia Weber, buona sera.
3: RTR, alla damau, alla sera.

0: Snook con Tia Vita e nos Jans Enchi una volta già l'obriau a cuire in ucel final della Coppa Grigione dels Omens is ens cuort ie a fin Giancarlo Cadina so sono più sperbla plaza ma bain sulla plaza e sper el un dels giuveders ci non sarò del tuat containt Giancarlo.
1: Exact, sper moi Lars Gedov giugador della US Schleunion de Lars spias in a quattro quei finale contro Val Poschiavo Calcio come fa mal fa qua?
2: È chiaro, in primo momento fai a dina mal, noi non eravamo ben vit l'under, essendo in ordavone in nulla, da pausa in inne, non stavo dici. A center fanno il suo gol, e noi ben al buffaccio, e lui hai mi dato, e ben buffaccio per tutti i con.
1: Di Gingiuc, San Giondi, Uliva, buon pausa, e poi in via, ne ho chance, in omis due svarts, c'è lui che fa la fin finale la differenza, e si proprio forse quella routine che Puschlav ha semplicemente più.
2: Jetzt sind sie schon gini, nur essen in einer giuffen Equipe, el sind schon NBA-Jugadors con experiencia, ed del campionato e no, es daten in einer Liga più aula, qua sentes lo magari in certa situazione sind in tic più clevers, forza qua fa giù alla fine, aber nus eren ben vit Londra alla fine al button giù.
1: Laskadov si tau in nolso entro 2 minuti, denton lo 10 o fa in una minuta più tardi, che forse è stato un momento clave, che in questo modo si fa quel contro-gol su entro 15 va in avvantaggio?
2: Sì, non c'è caso. Noi siamo in ordine davanti, veniamo in avvantaggio, quel danza non abbiamo in esperto. Io sapevo, io avevo visto bene, arrivavamo in esperto, avevamo forse un gol ciao, questo trazzo è un po' grazie a un ciao, e lui non c'è un altro.
1: Sanno tutti a prendere con cause positive, insomma, per esempio, di contro un'equipe che da davanti era in seconda liga, anzi su 60 minuti, proprio teniu peggio.
2: Sì, non c'è caso. Per me, io sono in quella finale, sono vergogni, non sono ben vit Londra al campionato, le vengono leo in fine mira, e questo è stato flotto da prendere con e una brossa il focus, sono più spesso in domenica, non sono più dici tempo di essere venuti, va sono venuti.
1: Focus, il campionato è in terza liga, allora sono le fine mira, e si è in seconda liga, in sede alla testa con 4 punti di vantaggio sulla concorrenza.
2: Sì, sono stato in prima, volevo sì, lo fanno se c'è fallo, no, e chiaro, non sono mai dice, ieri mai proprio stato alla fine mira, ma ora si vince a casa, non è stato in super con 4 punti di vantaggio, adesso vengo in per giù, io ero un po' vergato, ma ora stavo in Londra a sperare 3 atrás.
1: A del Duke oggi incontra Val Poschiavo Calcio, malgrado la terrada, e lasciamo sao in svegliese da tenere peggio l'equipe in seconda liga.
2: Sì, non c'è caso, ma noi siamo una giovane equipa, noi scherciamo con l'equipa, noi troviamo in tic temps, e se interveniamo, se io credo in due anni, veniamo bene da tenere con noi.
1: Grazie fece, Lars Gedov, ti asodio Natalia, la terrada fa forse in tic mal intorno al focus e chance il campionato.
0: Una fit buona tenuta, erzi e vino sconfitta col ciò ed out, preciso scea es o quei da fir. E non speranza, c'è che la panzlora erince vil microfon un dels victors, guardancio quei grattaggia, o ci sun forse ergia vil festeggier e der ciò vil ir direzione poschiavo.

0: l'arch musical.
1: La musica e postüt il chant sun sia gronda passiun. E grazia a ses engagement ha il podü fascinar bleras chantadurs e chantadurs ed er un grond public. Il rodè de chant o la cumbricula, quai sun veduas dels coros sa jaccia gnaneta ciurà e promovü durant ils ultims decennis. Ossa puel festaggiar ses 80 aval, e l'arch musical de dozis per quai dedicia ad el.
2: Vermanj d'era previst che aves fatto in gersunadi da disegnador tecnic. Quad era più o main deciso scea, c'è fusi forza via per la firma de notte aves fatto quai.
1: Però è desnuto totter e l'ha inciamina la via da ciante musica. Al microfono esiace un prevost, un cordial benvenu. Questa emissione è per mai una fitta speciale. Es un stat scolar da jaccia gnanet, chant e trombetta. En a chantà il cor de la scuola media Sameden con jaccia sco dirigent, la missa brevis e la missa rotna, e bleras otras chansuns. E l'ura, es questa er mia ultima emissione insomma. Da vobot 43 ons pro RTR, vegna in pensiun. Jaccian Janet è nata dal 1946 e lei cresce su a Tschlin in gioce ciante musica e il Zianet sun omnipresents. E la frequenta il seminario de Magister de Quaira, l'ora al stüb già in avant musica al conservatori e fa scolazione de solist. Dal 1976 fino alla pensione all'instruì musica alla scuola media e dal preseminario Ladina Sameden. Là in gioce la dat Blerson scuola, al fundà un cor de scolares e scolars e manà quel durant Blerzons con grand success. Con sia passion per la musica e il chant al savu entusiasmar a bleras scolares e scolars. Per realizar quest'arte musical sono stata Tschlini la chiase del Zianetz, ci dera più bot l'usteria Mutler con sia sala. L'aisos alla stüva da Jaccian e da sia donna Claudia, un lö con bleras al gordanzas.
2: Questa sala, là, avevano le tante rotte le prove di musica, quando era per noi e per me importante di sapere ciò che è capito anche qua. E anche qua, mi sbappiamo a suonare mai la trombetta, che aveva 10 anni, cioè cominciava a mangiare la relazione con la musica. Anche qui sono naturalmente state in una pruna feste, mattinate, da dufanze, da cresciute, da juventude. E naturalmente erano concerti e teatri con la musica e col coro, che aveva tutto lì, anche qui, cioè ci si può dire che questa sala, col palco, che era veramente il centro culturale di Tschlin, di quel tempo.

0: E tu e tes fradiuns vuderat per mezz aint?
1: No dormivan sur la stüva e sulla bühna dei riunüs. Ci si poteva lasciare aperti, per par, mi già tanto lasciavano aperti quei lus per ce non dudissen. Ci capita qua. E il curcidera, ce non teatri, concerti, ce non potevano morire. Si ordefne, ce non dudissen in pace, ci gira qui.
0: E questo è stato il comandamento, questo è messo insieme per la passione per la musica.
1: Penso, sì, per me era veramente quella ad al suonare la trombetta o il primo che comincia con un flugelhorn il più importante di tutto, di poter essere pro, di poter fare musica e suonare un strumento.
0: E te fratelli, precisamente gli stessi, cosa ne vogliono prendere un strumento?
1: In mince cas, cominciando con Domenico Duri e Curdin, no fevan musica da bal chantant. Es chantevan e vevan nura oin lingero, x alc, ci vesnu da significar l'instrument, e lura se chanteva quist stocks da bal, che non varan dudi mince tant da a sonar als prima d'eran qua amo Barbacla e Barbe Juanin, alza Barbacla suoneva era il flugelhorn e Barbe Juanin, l'orgel da man, e l'orde Antonerni, quel suoneva, la clarinetti. Qua è Blair Zons, fat musica da bal per le mattinate, sia qua del scolars o del cresciuts, della juventum o per finir bal da pauz.
0: Tu sei il più vel de seis fratliuns. E tu hai l'ora deciso di dire al seminar, però questa è una storia un po' più speciale.
1: Veramente era previsto che avessi fatto in gersonati da disegnatore tecnico. Ad era più o meno deciso se c'è così forza via per la firma di notte avesse fatto qua. E intanto ne è ad un più fermo contatto con Erwin Salis e ses frars, ed Erwin Salis ha fatto il seminario da voce ed era stato in Peronzio alla scuola di traffico a St. Gallen e allora però crescimis con qua e allora ha fatto il seminario di magisters a cuore e il quinteva con grande entusiasmo da questo seminario con flotta qua era usciccia il in quel segno al influenzare mai c'è cioè, NR decise di dire ad imprendere magister a cuore.
0: Quelle ad non deve molto preseminare la din ir con sai da giora qua era stu di quel tempo aveva un po' in crescentum.
1: No, no, io ho veramente fatto quel tempo e adesso allora non più più tardi, il primo giorno stava a cuore, non aveva chiesa, ben curci delle vacanze. E io sono lì, restava sempre in cuore e pur, anzi più tardi, non aveva in questa scuola, non aveva ad una chiesa e allora ho cominciato a non da cilin a non più sovente a chiesa. Però, no, io ho fatto quel giorno.

0: Il cor della Scuola Media Evangelica de Samedan, Cum Decori, una registrazione che RTR ha fatto dal 1994. Jacen Janet ha fondato e dirigì Blair Zons quel cor. Avant tot quei Zons come magister da musica Samedan, il stat magister a Zuz, e qualche bepax san, collaboratur della televisione romancia pro il Balcontort. Quella episoda ha però durato ben un anno e mezzo, perché la passione per cante musica è stata più ferma e Duscea ha deciso di fare un studio al Conservatorio di Winterthur, cant solistic, diriger e musica da scuola. E allora, in avvoi in Engiadina.
1: Devo aver fatto la scolazione da cant, da cantador al Conservatorio. A Winterthur sono tornato in Engiadina e la cercava il magistro di musica per preseminare la Dinci, che era giusto nu fondà. E allora, tras questa scolazione, in Giocevile Gold era diretta del conservatorio, viveva al Sinkreis Zürich. C'era una relazione con il cant da cor. Però cominciamo poi fin già al seminario con Ernst Schweri, ci aveva manch rivile le Zuraglie per cantare, per mai. Loro allora, sono i suoi tre sons, come magistri, intanto sono da fondata la scuola di musica e là sono i tor urs da cant. Ed er ne ha visitato un corso da dirigente di corso per Willy Gol. Tra squai, in due anni pensavo, ma veramente potesse forse studiare musica e in quella direzione.
0: Dal cant, dal dirigere, discorriamo più tardi, discorriamo dal suonare la trombetta.
1: E ha fatto Blair Zons musica da ball, mes frars con Domenic Duri e Curdin. Pi botta mo con le barbe, also Barba Cla, Barba Jovanin e Barba Fritz. E noi sono mi pro, pass per pass, subito non erano or scuola, ci vanno e no suona con es. Infine, es loro er, non vels, hanno loro un de vocel schmiss, e loro vanno no fatti in avanti. Musica da ball, un tempo erano loro però not i Florin, cioè non avevano loro là questa formazione, o da quella collaborazione si è data la formazione mattinata, se non ci hanno fatto questo disc compact. Qua venne suonare non più schlimm, di per sé, ma per tutto il cantone intorno, per nozze e tutte queste occurrenze.
0: Da quel disc mattinadas del sfrarsi anette che viezzel del Leino sin toc quais tetere tete, lasst una rola in pa speciala?
1: Ma l'anna è cresso una, anti la prima parte, la prima vus, e us lesso neve piuttosto seconda vus, e duri si dera, se non partiva in su, prima seconda vus si dera duri ci suoneva la prima vus. Suonare la trombetta era per me estremamente importante e suonì a coera subito anche la musica del Scadez. Il Las aveva suonì al primo anno un flügelhorn e allora ad una voglio suonare una trombetta, il nuovo flügelhorn. E allora suonì io Villeneuve preparando da noi e questo aveva un tancadi e aveva là da mettere in benzina, è stato là forse un mese o due, e allora ogni uomo non conosceva niente, vende la trombetta, tipo adesso si va a scopare, e quella non è mossa veramente, quella non è suonata allora Blair Zons, invece allora dopo più tardi comprava altre trombette. Per me era questa cosa bella, poter avere questa trombetta.

0: Ils frars Janette Caviezel col schottisch svelt «Teder et te», un toc del disc matinades comparu dal 1986. Nos emission de dozis didiciade Jacen Janette ci po festivarsis ottantaval e davant vaine dudida ses ritorn in Engiadina. Davo si escolazion al Conservatorio Winterthur el diventa magister de musica alla Scuola Media Sameden, postuter prol preseminar ladin, ci dera giust gnu fondà.
1: Qua era una fitch bella situazion per mai. E na l'app di mettere in peme sprüm cor, e al prüm denna glabem de set coristas e corists, loro son subit gnuz però pro er quest als gymnasiasts romans, e hai quel tempo naia io du fitch e craje passa schon dir che naia dat pro scolares probleras pre seminaristas e pre seminarists a plajair vidal chantar ebbe mal gort kurz no nur fat e craje guardera dal 80 o dal 79 wenn er fat questa missa brevis in sembro col rude de chant in Giardina c'è una nera fondà in quei zonze, che è il 77. E c'è questa un evenimento di bellezza, e c'è posto tutto, a giudì qua, e c'è tu niva ora, qua mi guarda, ora del concerto, e diceva, è flip, e qua era. E qua era sempre per tutti, stato un sfit speciale, e non era sempre in una gruppa speciale, c'è questo dell'internato, non avevano di non c'è un gran piacere, no, cosa c'è no. Stavano a fare concerti in Zembali e stavano a reclamare, a fare casa. Però no, questa è stata una bellezza, questa onza del preseminario ladino.
0: Missa brevis, e loro erano la missa rotna. Una è una messa già in tradizionale, c'è una messa moderna. Con quella hai fatto bler, plagiare, bler, centadure, centadure, e era animata cantare, e cantare in avanti. Da voci sono sortiti dal seminario, dal pre-seminario.
1: Sì, quando era Ruth Eppli, ci desidera creare un nonno in Danimarca, e quella è venuta di nuovo con questa missa rotna da un componista danese. E loro vanno, pensiamo, sì, qua fu proprio flotto da fare questa messa. E vanno a messa in pe quella e fa perfino una platta. Perciò c'è l'idea la solista, Clementine Patrick, e quella aveva una mia, e quella, non so se una specie di producente, also, insieme con quella vanno a poter produrre questa platta. No, il primo concerto vanno a venire sulla Basilica San Pedro, e là hai proprio dato un applauso enorme als reverendes deren creare e questo non hanno un grande piacere di questo qui ha perfino dato l'articolo al senti il fulla d'inch quasi a bunda splattare in Baselge e di queste storie però in mince case è stato fitch bel da poter fare questo qui
0: e qua non esistava una roba unica la missa rotna quella a studiare diciamo più se si ha da dire più tardi.
1: Sì, no, infatti loro più tardi, quando Andri Gritti ha l'idea di fare un progetto da chant con un cor libero o un cor da progetto, hanno pensato che non potessero fare questa missa rotta. In quei anni hanno fatto altre cose, una cantata da Cordin, che l'aveva fatto per una festa da cor d'ufanz.
0: E avanti in peronza è data moniata una missa rotna. Tutte le anteriori scolari e scolari da tai erano otter, sono nuzi insieme alla moniata sent per cantare quella missa rotna e tusco dirigente.
1: Qua aveva dato nome la missa rotna Reviva. E qua è stato per me un evenimento fitch profondo e bel. E pareva scusa il tempo è stato saldo in Dunia, e se tutti gli scolari del preseminario, gli scolari sono con mai non svegli, e però non si incontrare uscire anche in questo mondo di chant e fare questo progetto è stato grandioso. E io dico che è fitch fermo.
0: E ossa, da voce tu hai già tante da emoniade, Jacen Janette, ci dirige, da c'è anteriore scolare e scolare, quello sarà l'ultimo progetto da te.
1: Ma quando sai, e penso, mincetano penso, boh, questa può essere l'ultima, ma forse ci sa. E beh, bat, ossa erva non hanno due prove per questo progetto. E fin già dopo la prima prova, non ho l'impressione, ma qua va, le energie sono qua, e qua vengono libere, e qua va, scorso noi non fosse. Qua sono belle. Da poter vivere questo qui. O se c'è, pensa sì, al fare da dirigente cor, da sono mai una grande energia e plagiare da fare da queste robe.

Dus iadas il cor masdad alla scuola media evangelica Samedien con Jacen Janetsko dirigent. Il prim venerdì il Sanctus della Missa Rotna registra la stad del 1983 a Sonce Maria e giustossa quattro canzons popolares, la Sfranzinella, Fila Fila, Randolin e la canzon de Sot, una registrazione del 1989. Jacen non ha però befundà e dirigì quest cor. El è stato un grand promotore de cante musica, postut in Engiadina. La fin del son 60 al dirigì il cor Masdò de Zuoz. El ha fundà la Combricola. Es è stat dirigente del cors Masdòs de la Punt Ciamuesc, trai de jons de quel de Ciamfer, l'ura del cor mixt de Samedan, del cor de scolares e scolars las Filomelas, e dal progetto de cor assent. Un capitolo importante è il Rudé de Chant, un cor regional che l'ha dirigito l'onde sia fondazione 1978 fin dal 1987. Da là diventa allora manà il cor insieme con ses frar Durì fin l'on 2006.

0: Er laderen al prüm grein des set, wann nu al prüm Konzert a sehn, pensa qua der Stadt schon in paina Sensation. Quis der Rudé de Chantes nu conchaint. Es un nu zu dünne pros de püs Chantadors e Chantadoras e van fater las prümes Registrations per Radio Romansch. Qua mese moi ozzi tras el cieco, ce lasceva passare in pa revue tot mia via qua sco promotor de Chantes. Malgorda c'è des nu un pa una crisi della dinamica ant il cor e l'ora dell' 85 anni non fanno una pausa e van fatti una pausa da 2 anni e intanto ne fat nozzes intanto sanno mis insembel e an chantalor noi c'è las nozzes in Baselgia van fatte chlin e de genitz loro con dusatas de posta si seglia far la festa e a Zernezza in quel park del Cestè dera la loro al rudè de chant ci a chantà per mai. Loro vaina decis duri idee de far insembel in dus dirigenz de continuar con il quale esi loro blers onza che vain fat la blers registrazions e blers concerts se pensi in hoc un ovras ormai fitch pretenziosas e bellas.
1: La combriccola.
0: La combriccola è caccia quadera del 98. Aveva intanto differenti scolars da chant. Ci nivem promai i d'una dera Sabine Wies e quella d'una es nuda con questa idea ma non potessene formar usce er una gruppa de chanti e quella che conosceva allora otters interessens e allora es una nuz insembel e va in comenzà con questa combriccola ai d'eren pal solito sem ver tutte straides c'è non vanno a cantare e là Sgiura dei Jons e loro avevano fatto un primo disco compact, cioè non avevano dato nome Stizis, e fatto un primo concerto, poi tutto, che ormai il concerto, bottles più importanti, erano questi concerti d'Advento. Cioè non avevano fatto per il solito, anche la Baselgia della Ponte. Però erano in altre Baselgia, ma questi erano proprio concerti per mai fici con una grande atmosfera. No, vai naturalmente c'era tutta parte feste di chant, chantonales, che ormai forse quella che non è il più grande successo era quella a cui era del 2006. Pensè, cioè là varanno forse nu intera, ossia un punto culminante.
1: Tu sei sovente van Wart, io sono il dirigente, però tu sei mica tanto sul palco che ci si tratta o che ci si tratteva di chant solistic.
0: Sì, è veramente una bella episodio con il cantador del chant solistic. Da me tempo, erano qua un per in Svizzera, ci si conosceva e ci veniva dati in avanti gli ingaggiamenti tra questo, tra un e cel. E non l'occasione di cantare per diverse produzioni, oratori. Naturalmente era per fin per la prima opera romanza al Cercle Magic hanno potuto cantare la ruola del re del Waul. Questo è stato un fitch bel tempo. Aveva a Samedo non c'è un impegno del 50% anche la scuola media. E allora dagli ufficio mezz'idere più o meno a fin lui era a Zurich e là era il venerdì un corso d'opera e quello ne ha fatto diversi anni e questo era il stato Fitch Belli era per fin, cioè mi domandava, ma l'essere provare di venire cantador d'opera? E allora era Fitch Malsdur. E se qua è la dritta decisione, e allora non trenevano se per cantare avanti, o se per andare nel studio dell'opera, della ciocea. E allora aveva un regisseur ed era stradivinando l'essere fare, questo che non l'essere fare. Loro non hanno un discorso con quel regisseur e quel mal lo arrivi al Zölz e quel varabadà. C'è tipo che sono, c'è una sono un, c'è mettere il cendone e el allora detto, tu vuoi in diesem Betrieb mit fliegenden Fahnen untergehen. E loro era veramente contento, c'è quel tema della Jotmeise.
1: I disporo in avanti con l'ingaggiamento a favore del cantino in giardina. Non va in dudì avanti del cor la combriccola c'è la manà Blair Sons, ed ora il stat dirigente da divers cors masdats. Tatlain il cor masdò da zuots. Mai, sün cel nianc una nüvla, una composizione da Armand Cantieni, Context da Menrauch, e scoprüm la combricula, giodim in quella val.

0: Er quist cor al dirigi nos giast da dots, Jacen Janet. El ha quinta avant da sia scolaziun ed er da l'idea de far il pass vers una carriera sco chantadur d'opera. Quai es resta un zömi. Jacen Janet e sia dona Claudia han duas figlias, Mirella e Sara Bigna, e Sara Bigna er cernu la via da diventar chantadura. Sco ses bap avant Blair Zons.
1: Sì, più o meno son. Ella ha cominciato a cantinare o a cantare fin già da mia tetta, ossia con 4-5 anni. E allora è allora in paese sostenuta, quella di un modo molto sottile, pensa. Per lei è quella di una stata in tema. E non pensiamo, oh, che sarà la ossa. E forse devo avere l'idea. Però questa resta allora per ella che questo giovane Daniel Chantadura e loro proprio resta al fil coccian da matete in fin alla fine del ginnasio. Veramente falla in un certo modo in avanti quella via che è in cammina.
2: Sco genitors, is et vos superbis e penson?
1: A noi sono già superbis, ma noi sono preoccupati perché non creevan che la via che ella è in camminata, che quella fosse più leggero, più semplice da dire. Invece, sa qualora vadaci, è la concorrenza uscì grande. Non pensiamo, oh, quella va, qualcosa di non va più. Era del magista, qua va senza problemi. Invece, non è uscì. È l'attura libera e va sia via, ma era con famiglia. Non è così semplice e non sperai che donta da questo intops o da Rusea ce la possa gli stessi ir in avanti questa via. E ce la avrei plagiato la pro.
2: Centai vedo eramo d'una mince tante insieme.
1: Ma non è più se bler. Forza d'una festa o ce la non vanno a centare. Diversi ons, also Gurcella d'eramo qui in giardino, vanno sono d'una da ce fatta roba insieme. Non vanno centà ersco quartet insieme con Ariane Hassler, Sarah Bigna, Duri, Janet Melcher, Ideva, non per uns in quartet. Cosa c'è? Claudia, mia donna, è cresciuta sull'hotel Marnia, va in anno là, è centato in per Nadal, ossia insieme con Rich Biert, e l'accompagnevano e non va in centà per usare festività intorno a Nadal e di queste robe. A proposito di Sbert, ha suonato una ruolo importante sulla nostra via musicale. Per tutto quello che sarà bene, era proprio deciso di dire quella via, se a lei sostenne, ad lei accompagnare problemi, concerti, problemi, concorrenze, a lei fatto qua. E con questo incontro con lei, non è tutto in un'altra idea, ma non potessimo fare un disco compatto, ricco ed è. A me piaceva ad una figlia queste canzoni, le canzoni bibliche di Dvorak, e vanno fatte questo disco, però vanno cantate le canzoni di Dvorak in romanzo. Io ho canzoni composizioni di Warren Thieu. Rige ha normalmente accompagnato mai per quelle canzoni di John Anthony de Runks. In quel disco va in fatto quando piaceva mai era di un per gospel, per cui aveva dato nome Punz a quel disco compact. Fa il punto di Dvorak sur la lingua romancia verso il gospel americano.

0: Las ledigas, luminas sul pra, de chatar sul disc, Corin Courchellas ed ils Frenzlis de Tschlin, un, dus, treis, dai e hop, dal 2019. Jacen Janettis, il componiste per questa canzun e per Dingjonder, al sornir la fin dels anos 80 il prüm premi pro la concurrenza per composiziuns novas de la Lira Romancia. E davant til vaina dudicun in toque del disc manzuna punts, Return, The Warren Thew, cun text d'Andri Peer. Jacen Janett, bass bariton, accompagnada Rich Biert al clavazin. In questa emissione è schnernuta savair da sia grande passion per la trombetta e savo creaiva tonà con a tante piglia lezioni ed exercitescia. E qua non esamo tot. Tra sia donna Claudia al scoverta mo in otter instrument.
1: Questa la cifra de cords, quasi la cifra svizzera, as podesse dire. Quando nis la cifra de concert, quasi oggi una cifra, ci dis in möt, ci arriva ad imprendere quasi minciun, c'è col manchnester, se suona als accords e col mandret la melodia, e loro als fölz, con le note vengono mis so tanto, o se c'è, is vezza precisa, in giù ci sa da dire, a toccare le tons per la melodia, e gli accords col man schnester hanno tutto un ritmo, in una certa forma, si qua in tre quarti o sei ottavi, ed è proprio fitch simple, ma ed è bello, da suonare insieme e tra squaccia è un registrese re e devo con Claudia ad imprendere a suonare questa cifra va in a no a casa naturalmente si sta insieme e lei sfia a menzionare a Claudia e qua lei sa ingraziare Fitch per sia parte ce la ha a mai naturalmente possibilità di fare questo lavoro e ce l'hanno data mai la possibilità di mancare Blair in famiglia, di essere davanti, di fare i concerti e crei, cioè ella era un buon motore ed una buona auditura e mi c'è tanto niente a quintare curcina d'ero c'è momenti simples con la combricola e postut anche la parte la dinamica da gruppa e du c'è l'urni valte quinteva questo qui e la dina da cetta là i dats coraggi a mai ed era un po' in relativa a questi problemi sai. E che la grazia della i se sostegni in tutti i riguardi non è potuto fare questa via, c'è il nostro fatto.

0: Il rodè de Chant in Giardina, d'In Gionder, una composizione de Jacen Janet, con text de Louise Famos. Vovavet du di l'arts musical dedicà a Jacen Janet, dirigent, centadur componist e grand promotor del chant de cor. Per ses ottantaval il smelders giavus e c'el possa giodairemo blers bes mumains. Al microfono è stato Jacen Prevost. Pel solit finivi in emission culs plates stad bain fin la prossima iada. Però questa es mi ultima, per quai stad bain e tot il bun. Ossa dudivet amo pas dalla saira, una composizione de John Antoni de Rungs con text de Tista Murk. Jacen Janet accompagnada ses frar Cordin al clavazin.
1: RTL L'arch musical.

scetta la radio, maina tras l'istorgia da musica. Sce canzuns diventano grandi hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL. Perché la musica è da c'è.

0: Il di dal RTL.
1: Ja, pina per vos in a survesta dals pli importants temas da dotze di d'ascensiun. Miu nome è Olivia Christen. Buonasera. Si entri in a pausa da di non torna al bucal della Coppa Grigiuna puspe a Tusan Cazzas. L'equipa da Balapai de Donas della seconda ligia o gudgnau al final contra il team Surselva della terza ligia quai con 2-0. Domis 2 gols o Melina Baumberger faccia la prima miasa dat. Per Tusan Cazzas sai el indijavel tetel della Coppa Grigiuna. Tiel Zomenzo Valposchiavo Calcio della seconda ligia gudegnau al tetel della Coppa Grigiuna. L'equipa del Grigiun del Sid ha gudegnau la partita contro l'US Schluin Lyon della terza ligia, quai con 4-1. Schluin Lyon o uscea begge su defender al tetel. Navendo il Grigiun all'exterior, più esatto in Gronda Bretagna. L'oven il primo ministro Keir Starmer ha dina più fecce su Tschquetsch, se ante le grandi perdite da sia partita e le selezioni parlamentari regionali. Da più martedì sono 1 ministro e ministri ritratti, 8 ministro della Sanità, Wes Streeting, demissionau. Even speculau che Streeting vuol candidare un contro Starmer per il presidio della partita Labour, a con quai per il posto del primo ministro. Vediamo alla Gronda Bretagna se la reggenza in una crisi, quai era il caso alla Lettonia. Lo se la chef de reggenza è vica si linea se retraccia. La liberal conservativo traccia le conseguenze se antrece inda se i 2 partenari da coalizione annunziau da vedi ple sustagnai quella. I voparina di spetta politica ha in connex con dronas che andate giù alla Lettonia da tier del confin con la Russia. Taunti alle crisi da reggenza, ossa mi dà del tutto faccio tema, i vo pel consumo di vin. A Lion Vergiao, nei bubiù, se gli antirmo, non c'è poco vin, scuola più a Lion 1957, bedie ple. Concret, 2,8 miliardi di litri di vin, qua in riduzione da buonamain 3%, comparagliau con Lion Avaun, ed in riduzione da 14%, comparagliau con 2 miliardi di giocci, ossia continuesce il trend. Taun Parotz, io ti vedo da voi in una bella sera, a vi ne va un ben divertimento con il programma da RTR.
0: La sera da RTR. Un sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, Suril Hit, Finter la Scovrir,

RTR. Musica non-stop. Cun Semperverz. Scuverides. E hits.

Not d'amour da Luisa Famos. Tutte steiles del firmament sunt crodades, sco foglias d'otuon in mia braccia. Vent del clair di, in gio ti las asch scurantades.

L'armas da Tresa Rüter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, ambus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

il salt, da Donat Cadruvi. In soffa la netch che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrotas del rom, madiras e melnas, luesi in salt de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.